Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Marchand, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8:30 sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
4: Gone but never forgotten. Long live my brothers.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

base l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

We are the affected after the affliction of the afflicted.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per

0: non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Luca Giordano Band and Leon Bill.
0: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talp. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talp è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you, sir.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: the one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Rockwave, l'onda del rock. Romeo Vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Herons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Darkwave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni. Questa formazione che si chiama Mumford & Sons hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses. Broken Fire.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Rock Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica. Un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio è guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia, una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey, e lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno, senza separazione tra bianchi o neri, assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei, the mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

0: amate.
1: L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. «Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini». Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani e di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: I'm good, Ma. Good, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

lamento troppo della vita. Anche sta cosa di pensare sempre a chi sta peggio di me non aiuta. Se ti dicessi da quanto non vedo una stella cadere, il primo desiderio non lo faccio mai per me, ma dal secondo chiedo sempre cose irrealizzabili.

Attenzione! Tutto ciò che state per ascoltare ora è completamente artificiale. Conduttore, cantanti, musica. Questo è Avatar, un programma radiofonico di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar va online tutti i giorni dalle ore 8 alle 9. Oggi il tema è il blues, ascolteremo 78 giri stampati in poche copie, e vecchie registrazioni perdute di bluesmen ignoti. Il tutto recentemente riportato alla luce e rimasterizzato da alcuni canali musicali di YouTube. O almeno, questo è ciò che dicono coloro che hanno deciso di riproporli. Per cui godetevi la musica ma, attenzione, dubitate delle vostre orecchie. Fidatevi di me, questa è musica intelligentemente artificiale.

Ok. Memphis Minnie è una cantante e chitarrista blues, nata a New Orleans nel 1897 e morta a Memphis nel 1973. Si chiamava in verità Lizzie Douglas ed è una delle più importanti pioniere femminili del blues, tanto rare quanto brave, tanto che Big Bill Brunzi, un altro importante bluesman, di lei dirà quello che doveva suonare all'epoca come un grande complimento. Sapeva suonare e cantare non come una donna, ma altrettanto bene come un uomo. Ma quella che ascolteremo qui a Radio Talpaz non è la sua musica originale, non è la figura storica, ma una ideale figura femminile di cantante chitarrista blues, ricostruita nel 2025 con il suo nome da una audace etichetta che opera nel settore della intelligenza artificiale, che ha prodotto una compilation di brani nuovi di Pacca, realizzati digitalmente. Ha così immaginato di ritrovare dei nastri magnetici della Paramount perduti nel 1935, restaurandoli con una tecnica proiettata nel futuro, generando una nuova e moderna Memphis Minnie che sa tanto di passato. Perché il blues è sempre stato più grande del mito che abbiamo ereditato.

0: Attenzione! Tutto ciò che avete ascoltato sinora era completamente artificiale, così come la sottoscritta Avatar, che conduce Avatar, un programma radiofonico di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar va online tutti i giorni dalle ore 8 alle 9. Oggi vi abbiamo fatto sentire dell'ottimo blues, anche se a quanto pare questa musica, più che essere stata prodotta da uomini in carne ed ossa, è il risultato di una specie di artificiale esperimento del Dr. Frankenstein, intelligentemente applicato al blues. Già, proprio così. Insomma, fidatevi di me, di un avatar, da oggi in poi, dubitate delle vostre orecchie.
1: Riccardo Pellegrini presenta... Ora musica.

0: stacchiamo mai, arriviamo tutti i giorni a quest'ora noi di Ora Musica con le nostre novità discografiche di ogni genere musicale, senza preclusione di genere. Artisti indipendenti in radio, tra poco partiamo con l'ascolto delle novità di oggi, ma come ogni giorno, chi ci segue lo sa, a scaldare i motori un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Stefano, The Trumps, 1976. Questo brano uscì nel 76, non se lo filò nessuno. Poi nel 77 venne incluso nella colonna sonora di Night Fever ed è diventato un brano che ha fatto la storia della disco music. Come possono cambiare le sorti di una canzone in questo caso? Novità al primo ascolto di Ora Musica, I tuoi nei di Anna Chiara Cecere. Se tu mi

0: Le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano a chiacchierare con Paolo Bonazza, ovvero Mediterraneo. C'è un nuovo progetto e allora parliamone con lui. Anzitutto ben ritrovato.
1: Beh, grazie Riccardo, grazie di avermi invitato e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Nel mare di questo rumore, questo disco del quale abbiamo già avuto modo di partecipare perché abbiamo già presentato alcuni singoli, e adesso c'è questo nuovo che si chiama Messia con Vale, giusto?
1: Sì, Vale Comunque.
0: Vale Comunque, che è Valentina Coluccelli. All'anagrafe.
1: Bravo, sì.
0: Che già continua questa sfilata di vocalist che tu scegli per dare voce alle tue canzoni, ai tuoi brani.
1: Beh, dai, diciamo sono comunque dei bravi interpreti, anche autori, molti di loro. E sì, la particolarità di questo progetto è quello di scegliere, diciamo, la voce più adatta al brano. E finalmente adesso abbiamo la raccolta dei brani pubblicati. E quindi abbiamo il nostro primo album Nel mare di questo rumore.
0: 9 brani, giusto?
1: 9 brani, sì, perfettamente.
0: E poi questo Messia, che è il nuovo inedito, come ce lo racconti?
1: Messia, dai, racconta il dialogo con l'intelligenza artificiale, la nostra protagonista.
0: Infatti nel titolo IA le due ultime lettere sono scritte maiuscolo, per questo.
1: Ecco, se c'è il gioco di parole.
0: Messaggio, no, intelligenza artificiale, nello stesso tempo Messia, lo puoi intendere come vuoi.
1: Sì, sì, ho questa intelligenza artificiale che è ormai vista come un Messia, come un salvatore, quindi la canzone parte con delle domande, diciamo, importanti, la distinzione tra il bene e il male, cosa succede dopo la morte, insomma si ha la sensazione di poter avere un oracolo, ma poi in realtà c'è questa noia della protagonista e capisce che la bellezza, l'emozione e la spiritualità è fuori dalla tecnologia, quindi in un tramonto, in un'alba, in una relazione, nella danza, insomma in tutto quello che è l'attività umana.
0: Tu che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
1: Io sono un ingegnere delle telecomunicazioni, quindi utilizzo la tecnologia da sempre, mi piace, però la guardo come uno strumento, la uso per velocizzare magari alcune operazioni, ma il divertimento è fuori da sta roba, da uno schermo.
0: Certo, diciamo che se uno la, come tutte le cose, se la sai usare nel modo giusto è molto utile, ma anche pericolosa se non la sai usare nel modo giusto.
1: Sì,
0: corretta come definizione.
1: Beh, senz'altro, i giovani soprattutto ci cascano, i giovanissimi, e rischiano di utilizzare l'intelligenza come un amico, un'amica con cui confidarsi, avere dei consigli, e in realtà io credo, ma molti ormai scienziati lo credono, che non avrà mai una coscienza l'intelligenza artificiale, quindi non sarà mai un io, diciamo, quindi rimarrà questa grande capacità di calcolo e queste risposte date dalle relazioni probabilistiche, di statistica e dell'accesso, diciamo, al sapere umano attraverso internet. Ma non avrà mai una coscienza.
0: Messia, il singolo di Mediterraneo con il featuring di Vale Comunque. Adesso noi andiamo ad ascoltarlo. Grazie per essere stato ancora Ora Musica.
1: Grazie a te Riccardo, buona giornata.

digitare. Parole per ringiovanire, parole per lavorare, parole per dimagrire, parole per fare l'amore e parole per disegnare, parole senza sudore, parole per suonare.

0: Mediterraneo con il featuring di Vale Comunque. Questa era Miss.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Giadi, novità di questa settimana al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso spazio a Alley con Blackout ad alta rotazione.
2: Non capisco se sto bene o star male, ma star male è la mia zona di comfort. Il mio unico grande problema è che a volte forse penso un po' troppo.

Blackout, il singolo di Haley tra le nostre novità della settimana. Oh, già da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il progetto Tepura. Loro arrivano da Bologna, escono con etichetta San Luca Sound. Questa è Baby, tu resti.

0: Baby tu resti erano i Tepura, Aura Musica.
1: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

0: Sogno d'estate, questo è il titolo della canzone di Roberto Carraro tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo. Grande classicone nella versione Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Ne sono uscite tantissime versioni, questa della Boys Town Gang del 1982.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1982. Chissà in che anno andremo a finire domani alla stessa ora, quando troveremo un altro classico. Adesso troviamo invece Alberto Damiani in promozione qui a Ora Musica con il nuovo singolo che è Esplorazione Infinita.

0: Esplorazione infinita era Alberto Damiani qui in promozione a Ora Musica.
1: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

0: Ora musica.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera. Ma ha bloccato, si è ingazzato, se ne è più.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Quando Dio creò l'amore, non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani, non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante, fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio, ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia, stava dormendo. Quando creò la giraffa, era ubriaco. Quando creò i narcotici, era su di giri. E quando creò il suicidio, era a terra. Ma quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri, e creò le montagne, e il mare, e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te, distesa a letto, fece tutto il suo sacro universo.

Oh capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma oh cuore, cuore, cuore. Oh gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano. Caduto, gelido, morto. Oh capitano, mio capitano, risorgi. Odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera. Per te squillano le trombe. Per te fiori e ghirlande ornate di nastri. Per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante. A te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, oh amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste. Suonate, campane. Mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido.

fanciulla snella e bruna, il sole che crea la frutta, quello che incurva le alghe e fa granire i grani, creò il tuo corpo gaio, i tuoi occhi di luce e la tua bocca che sorride col sorriso dell'acqua. Un sole nero e ansioso ti si avvolge a ogni filo dei tuoi neri capelli quando stiri le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e due oscuri ristagni lui ti lascia negli occhi. Fanciulla snella e bruna, niente a te mi avvicina. Tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape, l'ubriachezza dell'onda, la forza della spiga. Eppure, tenebroso, il mio cuore ti cerca. Amo il tuo corpo gaio, la tua voce svelta e lieve. Farfalla bruna, dolce e definitiva, come il frumento e il sole, il papavero e l'acqua.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia, intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

La fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte e la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto il sole, e dopo una giornata dai resti a chi li vuole, l'osservo bambolato, come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combattere, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca de clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto 30 di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso de sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino m'arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino n'antro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotture dei coglioni.

in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.

0: non sono archiviate. Rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora, perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
1: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di un talpista doc, Renzo Chicco Bartolini. Oggi è facile. Oggi è facile guardare musicalmente indietro a quegli anni e pensare che figata, oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70. Gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana. Non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense, musica, battute, personaggi reali, tipo Arbore Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano: «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio, da cieco, si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musicassetta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. Cavolo! Non era come volevo che fosse, gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congediamo con un ultimo brano. Questo in particolare era la sigla iniziale del programma di Renzo Chicco Bartolini, Dentro la mela. E questa sigla iniziale appartiene a un grande della musica, a Ry Cooder.

ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto. E ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera. Avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tance? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi protagonista è JJ Tance, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band insieme a JJ Tams. E naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sull'amare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

JJ Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco JJ Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad una interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

Il ragazzo stava ad un incrocio nel centro di Filadelfia. Un bel ragazzo dall'aria svagata, con qualche tratto mediterraneo che scuriva la pelle bianca e l'aria pasciuta da American Boy. Era un pomeriggio di fine estate del 1958. Il signore con l'automobile, che lo guardava da 5 minuti, accostò e tirò giù il finestrino. «Tu, ragazzo», fece segno, «ti piacerebbe diventare un cantante famoso?» Il giovane sgranò gli occhi. Un cantante lui, che era stato scartato perfino dal coro del liceo? «Un cantante», ribadì il signore, sempre più convinto. «Credo di aver trovato il mio tipo e se non mi sbaglio, tempo un anno andrai in TV e venderai centinaia di migliaia di dischi». Non era abituato a sbagliarsi quel signore e anche quella volta ebbe ragione. Il suo nome era Bob Marcucci e il suo mestiere quello del talent scout. Cercava ragazzi sconosciuti di bella presenza per imporli sul mercato teenage, aiutato da un vero mago della televisione come Dick Clark, che aveva fatto della sua trasmissione American Bandstand una lucrosa fabbrica di idoli discografici. Marcucci aveva scoperto pochi mesi prima un altro ragazzo di Filadelfia, Frankie Avalon, e in breve tempo ne aveva fatto un campione non solo del pop leggerissimo, ma anche del cinema.

Lanciato quell'idoletto, eccolo tornare per le strade di Filadelfia a cercarne un altro, attento a ben valutare le doti necessarie. Non la voce, quando mai, ma le dolci fattezze un po' ribalde per spalancare il cuoricino delle fidanzate d'America. La nuova preda si chiamava Fabian Forte Bonaparte, era un italo-americano di 15 anni e davvero non aveva la minima idea del cantare e dello stare in scena. Poco male. Marcucci lo mandò a lezione e in capo a pochi mesi il ragazzo era pronto per recitare la parte che gli competeva, l'effimero anti-Elvis di un mese o al massimo di una stagione, buono per i sospiri delle adolescenti con il suo poster sopra il letto. Due autori abili come Pomus e Schumann si misero a cucirgli su misura innocue canzonette e il tempo di tre singoli, Fabian divenne la stella che Marcucci aveva predetto.

I'm a Man sbancò le classifiche degli Stati Uniti del 1959, seguito da una piccola serie di altri hits.

Tanta rapida era stata l'ascesa, così rovinosa fu la caduta. Se nel 1960 Fabian fu capace ancora di un paio di puntate in classifica, nel 1961 il ragazzo era già dimenticato e a 19 anni non ancora compiuti abbandonava ufficialmente per sempre l'attività discografica. Si dedicò al cinema con discreto successo, lasciando pochi ricordi e ancor meno rimpianti. Bob Marcucci, dal canto suo, tirò fuori l'auto e riprese a fare giri per Filadelfia. Se il rock and roll era fuoco ribelle, presa di coscienza della condizione giovanile e dei suoi problemi, la musica giovane dei primi anni 60 è svago e spensieratezza, fatuo divertimento. Dominano le facili trame d'amore o i ritornelli senza senso, spesso legati ai nuovi balli alla moda che a ogni estate invadono il mercato, il cha-cha-cha, il Madison, l'Alligalli. Il più famoso scoppia nel 1960 e per due anni almeno ipnotizza milioni di appassionati. Si chiama Twist e la sua nascita è legata ad uno storico scippo, ma questa è un'altra storia.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti, siamo ancora qui come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe, la vostra ora di intrattenimento musicale che spezza metà la settimana lavorativa, visto che cade nella pausa pranzo del mercoledì e che potete ascoltare nella stessa fascia oraria, cioè dalle 13 alle 14 anche il sabato in replica, se il mercoledì siete stati così oberati di lavoro da non poter staccare con la mente neppure per un'oretta. Insieme a voi, come sempre, ci sono io, Stefano, e come vi ho promesso, le puntate di agosto saranno tutte all'interno insegna dell'energia e della vivacità. D'altronde, è o non è il momento delle vacanze? La settimana scorsa ci siamo lasciati con un brano dei REM che era adattissimo a una chiusura, visto che si intitolava It's the end of the world as we know it. Quindi, cosa c'è di meglio di ripartire sempre da loro? Stavolta con un pezzo che si adatta perfettamente ad un inizio. Non per niente, questa si chiama Begin the Begin.

sono già passati diversi anni da quando i Rem hanno annunciato il loro scioglimento e la loro mancanza si sente sempre di più anno dopo anno. Nel frattempo abbiamo avuto modo di rivederli nella formazione originaria, quando sono stati introdotti nel Rock and Roll Hall of Fame. Sappiamo che la separazione è stata assolutamente consensuale e che sono tutti e quattro rimasti in ottimi rapporti, ma che ognuno di loro voleva prendere altre strade. Da parecchio si vocifera di un nuovo album del cantante Michael Stipe, dovremmo essere vicinissimi a vederlo alla luce, ma ancora notizie certe non ce ne sono.

E ora accendiamo le luci della pista da ballo, un film che ha cambiato la cultura pop degli 80s, Footloose. Questa è la title track cantata da Kenny Loggins.

0: Ricordate il film? Kevin Bacon arriva in una piccola città americana dove il ballo è proibito per legge. Sembra ridicolo oggi, anzi diciamolo, è ridicolo, ma fu un successo enorme. E tutta la colonna sonora, in particolare questa canzone, è diventata il simbolo di quel decennio. Negli Stati Uniti Kenny Loggins era già una star quando registrò Footloose, ma questo brano è quello che lo ha lanciato definitivamente anche al di fuori dei confini americani. È un brano energetico e motivante, semplicemente impossibile star fermi quando questa canzone parte sul piatto. Guardate cosa succede ancora oggi quando i DJ hanno la bella idea di proporla ad una serata a tema anni 80.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Oggi solo grandi nomi e grandi successi di quelli che probabilmente hanno segnato i momenti più belli delle vostre vite.

Una delle più grandi rockstar di tutti i tempi, Bruce Springsteen con Glory Days. Lui, come sapete, viene dal New Jersey ed è cresciuto in un posto di nome E Street, che ha poi dato il nome alla sua band. Glory Days racconta di un uomo che riflette sulla sua gioventù, sui giorni del liceo, quando era una stella del baseball, quando aveva il mondo ai suoi piedi. Ma la vita, come si dice, ci si è messa di mento. Non è diventato un giocatore professionista e adesso è un uomo ordinario che guarda indietro con nostalgia ai giorni di gloria della sua gioventù. È una canzone sulla disillusione, sulla speranza non realizzata, ma paradossalmente è anche una canzone che celebra la vita, la gioventù e il senso di comunità. L'album, Born in the USA, a mio parere non è uno dei suoi migliori, soprattutto se paragonato a capolavori come The River o Nebraska e soprattutto a Darkness on the Edge of Town, il mio preferito, ma sicuramente è uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 30 milioni di copie. Mica male, eh?

Una canzone che è una lezione di semplicità e di efficacia nel pop rock. The Steve Miller Band con The Joker. Steve Miller è un musicista che viene dalla tradizione del blues rock americano, ma questo brano rappresenta una sorta di transizione verso il pop rock, quello più accessibile degli anni 70. The Joker diventerà uno dei brani più trasmessi di quegli anni e rimane una colonna sonora dei programmi radiofonici fino ai giorni nostri. È una canzone che funziona per ogni occasione, nelle feste di famiglia, nei concerti, persino alle partite di calcio.

Ancora un brano da oltreoceano, poi torniamo dalle nostre parti, promesso. Un gruppo che qui da noi non ha mai avuto un particolare successo, ma che in America ha sempre spopolato. Si chiamano Journey.

Journey sono una band di Los Angeles, fra quelle che più di altre hanno caratterizzato il suono del melodic rock degli anni Ottanta. Il cantante Steve Perry ha una voce straordinaria ed è davvero un peccato che dalle nostre parti non abbia mai avuto il riconoscimento che avrebbe ampiamente meritato. Il brano che abbiamo ascoltato, Separate Ways, è tratto dall'album tra i più venduti, Frontiers, che include anche Only Solutions, che era inserita nella colonna sonora del primo film Tron. Anche il videoclip è molto emozionante, è stato uno dei più visti nella storia di MTV, in America ovviamente. Come vi ho promesso, lasciamo il continente americano che ha monopolizzato la prima metà della puntata di oggi di Zoe e, viaggiando alla velocità del pensiero, approdiamo in Europa con una serie di capolavori da far girare la testa, ad iniziare dai Rolling Stones. Sicuramente un riff di chitarra che non avete mai sentito prima, vero? A distanza di oltre 60 anni i ragazzi sono ancora in giro a fare danni e ancora non riescono a provare soddisfazione.

0: una delle canzoni più importanti nella storia del rock and roll, The Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction, una canzone nata come risposta ironica ai Beatles che dicevano al contrario please please me. Gli Stones rispondono non riesco a provare soddisfazione, e la musica rock assume una nuova dimensione di protesta giovanile. Mick Jagger canta di frustrazione, di desiderio insoddisfatto, e il contesto è sia personale che soprattutto politico. Un'interpretazione è che parli di lussuria sessuale non saziata, un'altra è che parli di frustrazione con il consumismo e la realtà della situazione che stavano vivendo.
1: Libera il tuo ascolto su Radio Talk.
0: Non so quanti di voi all'ascolto la scorsa settimana erano in piazza Primo Maggio a Cattolica ad ascoltare Rangzen in un concerto organizzato proprio da noi. Beh, la piazza era strapiena e la band ha preparato una scaletta con i pezzi migliori dei più grandi mostri sacri del rock, come i Beatles, che sono poi la loro specialità, gli Stones, gli Who, e hanno anche eseguito la mia canzone preferita dei Kinks, una di quelle che ad ogni ascolto mi fa letteralmente impazzire. È vero, qui a Zoe l'ho proposta più volte, ma ogni occasione è buona per me per riascoltarla. Si intitola You Really Got Me.

Un brano che ha influenzato pesantemente tutti quelli che sono venuti dopo, viene addirittura etichettato come un esempio di proto-punk, dal momento che sulla sua stessa struttura si articoleranno poi i più importanti successi del periodo punk, che però si sviluppò ben oltre un decennio più tardi. Resta quindi un capolavoro, uno di quei brani che, come dicevo, ogni volta che lo ascolto vado in estasi. Pensate che qualche anno fa ebbi la pessima idea di selezionarlo come suoneria del mio cellulare. Bene, mettere come suoneria un brano che amate è un errore gravissimo da non fare assolutamente mai. In primis, perché non avete voglia di rispondere e preferite ascoltarvi la canzone. E in secondo luogo, perché essendo la maggior parte delle chiamate delle seccature o comunque degli eventi poco piacevoli, finirete con l'associare la vostra canzone preferita a una sensazione negativa. Pessima scelta! Mettete Sal da Vinci, Sfera e Basta. Vedrete quanto sarete più produttivi e soddisfatti.

L'album è assolutamente leggendario, The Dark Side of the Moon, una raccolta concettuale che affronta temi di follia, morte, alienazione. Money è il brano forse più leggero dell'album dal punto di vista tematico, ma è anche uno dei più famosi. Parla della mancanza di denaro, della ricerca del denaro e del modo in cui il denaro controlla le nostre vite. Money, it's a gas, una dichiarazione che il denaro è semplicemente un'ossessione fugace della società moderna. Il testo della canzone è fortemente satirico, parte dalla genialità di Money e che suona quasi come una celebrazione della ricchezza, mentre in realtà è una critica acuta della ossessione moderna per il denaro. Ovviamente questo lo capiscono in pochi e quindi viene regolarmente scelto come sottofondo a servizi giornalistici o a documentari in cui il mito della ricchezza sfrenata viene celebrato e proposto come modello positivo. La realtà invece è diametralmente opposta, come capita spesso ascoltando i Pink Floyd. E se l'incipit di Money era facilmente riconoscibile, che dire di questo?

Una delle band più importanti e influenti di tutti i tempi, i Queen, erano una band britannica formata da quattro musicisti tutti di straordinario talento: Freddie Mercury alla voce, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. Ed è proprio John Deacon, il bassista, che ha firmato questo brano partendo, dice la leggenda, da una sorta di improvvisazione. Questo riff di basso è diventato iconico. Lo so che il termine iconico è fin troppo abusato ai giorni nostri, ma questo è proprio il momento giusto per utilizzarlo. È impossibile da dimenticare una volta che lo senti. È stato usato nei film, nelle serie televisive, addirittura nei videogiochi, praticamente ovunque. L'album si intitolava The Game e la canzone Sava Sandir raggiunse il numero uno in moltissimi paesi e rimane una di quelle più trasmesse in assoluto dalle radio ancora oggi. Da non credere, è già quasi terminato il tempo a mia disposizione. Se è giunto il momento di salutarci, facciamolo in maniera mitica con il Duca Bianco.

0: Non lasciatemi solo, ritornate a tenermi compagnia ogni mercoledì e sabato. Io vi aspetto da parte mia, cioè di Stefano. Ciao a tutti.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan, reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: Brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un Dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa forse è la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Die, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McConaughey dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sax a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band, guidata da Tim Booth.

0: Rock Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Connors. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Lo Zenit, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: io. Se proprio mi immagino il mondo,
1: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo
3: e fa rima con pace.
2: E allora?
0: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti,

0: sconosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
2: Ed eccoci. Cari amiche e cari amici, nuovamente qui, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio dal sottoscritto. Beh, io sono in studio qui a Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolica, ma con la mente, con il corpo. Saremo anche oggi con Echi di Talpa nella precedente sede, quella che ha visto iniziare il nostro sogno, fine anni 70, in via Irma Bandiera 59, e oggi ascolteremo un'altra testimonianza talpista, perché le nostre utopie non sono archiviate, rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora, perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
3: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di un talpista doc, Renzo Chicco Bartolini. Oggi è facile guardare musicalmente indietro a quegli anni e pensare che figata, oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70, gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana, non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense. Musica, battute, personaggi irreali, tipo Arbore e Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano: «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio, da cieco, si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musicassetta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. «Cavolo, non era come volevo che fosse», gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congediamo con un ultimo brano. Questo in particolare era la sigla iniziale del programma di Renzo Chicco Bartolini, Dentro la mela. E questa sigla iniziale appartiene a un grande della musica, a Ray Cooder.

0: Echi di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui

come quello del Tennessee, a cui sono particolarmente legato da sempre, soprattutto per la sua vocazione musicale, perché il Tennessee è uno stato che vive di storie e paesaggi soprattutto attraverso la musica. Ammesso all'Unione il 1 giugno del 1796, il Tennessee è noto come il Volunteer State, lo stato dei volontari, perché diede un'infinità di volontari agli Stati Uniti nelle varie guerre e al suo interno ha poli culturali che hanno plasmato interi generi musicali. Nashville è la capitale e il cuore della musica country, mentre Memphis è una culla del blues e del rock and roll. La musica qui non è solo intrattenimento, è memoria collettiva, identità regionale e linguaggio emotivo. Dalle montagne delle Smoky Mountains alle rive del Tennessee River, ogni luogo è ispirato a canzoni che raccontano case, partenze, ritorni, amori perduti e orgoglio di appartenenza. Questa propensione alla musica si traduce in un'infinità di festival, studi di registrazione, locali storici e in una tradizione di cantautori che trasformano il vissuto in melodie riconoscibili ovunque. Dunque, il Tennessee è più di una mappa, è una colonna sonora. Noi oggi ascolteremo delle ballate che parlano di casa, nostalgia e speranza. 15 canzoni country, perché ci soffermeremo soprattutto su questo genere musicale, canzoni che parlano del Tennessee e ci rappresenteranno il forte legame tra la musica country e questo stato. E allora i brani che ascolteremo oggi non sono solo titoli, ma sono finestre su paesaggi, persone e momenti storici. Alcuni evocheranno la vita rurale, altri la nostalgia della città natale, altri ancora celebrano luoghi iconici come Rocky Top o le Smoky Mountains. E allora la nostra narrazione vi accompagnerà dal tramonto sulle colline fino alle luci di Nashville. E iniziamo con il cantautore Ernest che ci presenta la regina del Tennessee. Beh, Dio onnipotente, non è che ce l'abbiamo fatta? Ho un paio di acri di terra di grazia nel bosco dove il tuo dolce amore mi fa sentire come un re. Sì, posso essere il tuo Elvis, tesoro. Puoi essere tu la mia regina del Tennessee. Ernest dunque sta mettendo radici con la sua regina del Tennessee e questo lo fa sentire come un re. Canta di comprare una casa con il suo amore per sempre nei boschi del Tennessee e di sognare il loro futuro insieme. Partiamo!

È la volta ora di Ronnie Millsap con Smoky Mountain Rain, la pioggia delle montagne fumose che continua a cadere. Io continuo a chiamare il suo nome. Continuerò a cercare, non posso continuare a soffrire così. Pioggia delle montagne fumose continua a cadere e io continuo a chiamare il suo nome. Ronnie Millsap ha lasciato il Tennessee per inseguire i suoi sogni a Los Angeles in questa canzone, ma ha presto capito che non faceva per lui. Smoky Mountain Rain lo vede fare l'autostop per tornare in Tennessee per ritrovare l'amante che ha lasciato dietro di sé. C'è solo un problema con il suo piano, perché lei non c'è più.

Il prossimo artista che ci parla del Tennessee è Cameron Marlowe con la sua Tennessee Don't Range. Tennessee non si preoccupa. Tennessee non le dispiace se la illudo. Mi tiene anche se sa domani mattina che me ne andrò. Tennessee non sa quanto sia brava. C'è un mistero nel modo in cui si muove. Mi riporta indietro. Cameron Marlowe ha un rapporto complicato con il Tennessee. Racconta lo stato all'amante che continua a riprenderlo anche se la mattina dopo se ne sarà andato. Certo, torna a casa, ma il fascino della strada gli impedirà di sistemarsi. E così Tennessee non si preoccupa. Ascoltiamoci da Cameron Marlowe, Tennessee Don't Range.

E ora la volta di una grande band come gli Alabama e la loro Tennessee River, fiume Tennessee. Oh, fiume Tennessee e uomo di montagna. Ci incontriamo ogni volta che possiamo. Fiume Tennessee e un uomo di montagna. Suoniamo insieme nella band di Madre Natura. Per un gruppo di ragazzi che ha formato la loro band nello stato dell'Alabama, hanno davvero fatto una grande canzone sul Tennessee. Il gruppo ha messo insieme una bella canzone d'amore per questo stato, come se avessero una relazione con esso. E il narratore, Mr. Mountain Man, non vede l'ora di uscire con quel Tennessee River.

La prossima canzone che vi presento non è esattamente una canzone sul Tennessee come stato, ma non possiamo escluderla da questa lista, perché ci sono pochi tracciati più popolari di questo con Tennessee nel nome. Parliamo di Tennessee Whiskey. Sei morbido come il whisky del Tennessee, sei dolce come il vino di fragola, sei caldo come un bicchiere di brandy. E io resto sempre fatto sul tuo amore. Questa canzone è stata reinterpretata più volte da altri artisti. L'originale è quella di David Alan Coe, ma noi oggi ce l'ascoltiamo da Chris Stapleton, che ha avuto un successo pazzesco. E tra l'altro, chi non ama un bicchiere di Tennessee Whiskey morbido?

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Stiamo ascoltando canzoni che parlano del Tennessee. Ci stiamo spostando tra le colline, le montagne, i ruscelli, i fiumi e poi arriveremo a Nashville. Questa canzone si chiama Southern Comfort Zone di Brad Paisley. Oh Dixieland, spero tu capisca quanto mi manca la mia casa in Tennessee e sono stato via troppo a lungo. Non riesco a vedere questo mondo se non vado fuori dalla mia zona di comfort del sud. Brad Paisley, che tra l'altro ho avuto la fortuna di ascoltare in concerto in Canada ed è stato un meraviglioso concerto, ha grandi sogni, ma il problema è che quei sogni lo porteranno fuori dalla sua zona di comfort del sud. Per vedere il mondo dovrà lasciare il Tennessee. La canzone è una lettera allo Stato che tiene così tanto, chiedendogli di capire che deve allontanarsi per un po', ma questo non significa che il suo amore si sia raffreddato.

Connor Smith con Tennessee Song, canzone per il Tennessee, perché ci sono state canzoni su Texas, West Virginia e Kentucky. Ho cantato tanto di donne, quelle che mi odiano e quelle che mi amano, ma questa canzone è per la patria, per la brava gente che mi ha fatto. La canzone del mio cuore è una canzone per il Tennessee. E nel nome, questa canzone di Connor Smith è proprio una canzone per il Tennessee. In esso nota di aver cantato molte canzoni sulle donne, ma questa è per la patria. Dopotutto ci sono state parecchie canzoni su altri stati, quindi perché non fare un omaggio anche al Tennessee?

Billy Ray Cyrus con Back to Tennessee, ritorno in Tennessee. Ho visto la strada ora, so esattamente cosa mi serve per trovare la strada di ritorno in Tennessee. Sto tornando a casa ora, verso il sud, ed è così dolce e trovare la strada per tornare in Tennessee. Billy Ray Cyrus ha finito la vita cittadina con le sue luci brillanti e le auto di lusso. Sta cercando di tornare in Back to Tennessee dopo averlo lasciato per inseguire i suoi sogni a 17 anni. I testi parlano di inseguire cose che non lo soddisferanno mai, come lo farà il suo stato natale.

Patti Page con Tennessee Waltz, il valzer del Tennessee. Ricordo quella notte e il valzer del Tennessee. Ora so quanto ho perso. Sì, ho perso il mio piccolo tesoro la notte in cui suonavano il bellissimo valzer del Tennessee. Nel bene o nel male, la musica può riportarci a un momento significativo della nostra vita. In questo caso, il valzer del Tennessee riporta Patti Page alla notte in cui la sua amica le ha rubato il suo amato, e anche se il suo cuore era spezzato, nota ancora che questo valzer era bellissimo. Ovvio, c'è Tennessee nel nome di questa canzone.

0: Kenny Chesney con Back Where I Come From, da dove vengo e dove sarò quando sarà detto e fatto. Beh, sono orgoglioso come chiunque, è da lì che vengo. Back Where I Come From è uno della città natale di Kenny Chesney, parliamo di Knoxville nel Tennessee. Anche se dipinge il quadro di crescere in campagna ovunque nella nazione, il veterano del paese lo trasforma in una canzone d'amore proprio per il Tennessee.
1: Thank y'all very much. Okay, Dallas, I want to play y'all a song now that I gotta say it's one of my favorite songs that I've ever recorded. For a lot of reasons, but it paints the perfect picture of what it's like growing up in the country. And in East Tennessee, it was no different for me. It's called Back Where I Come From. I hope y'all enjoy this.

Megan Moroney, Tennessee Orange. In Georgia lo chiamerebbero un peccato. Io indosso l'arancione del Tennessee per lui. La rivalità tra la Georgia e il Tennessee è profonda e Megan Moroney la conosce come originaria lei della Georgia, ma questo non le impedisce di innamorarsi perdutamente del suo ragazzo del Tennessee e di scambiare il rosso Bulldog con Tennessee Orange.

Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di canzoni e soprattutto farvele ascoltare che riguardano lo stato del Tennessee. Siamo arrivati ai fratelli Osborne, gli Osborne Brothers con Rocky Top. Rocky Top sarai sempre casa, dolce casa per me. Il buon vecchio Rocky Top, Tennessee, Rocky Top, Tennessee. Non importa dove ti porti la vita, non dimenticherai mai il tuo stato natale. In Rocky Top, gli Osborne Brothers cantano della bontà di Rocky Top nel Tennessee. La vita era più dolce e meno angustica sulle colline del loro stato natale. Un giorno usciranno dalla città e torneranno lì dove appartengono.

Hank Williams, Tennessee Border, confine con il Tennessee. Una notte ho fatto un giro appena oltre la linea, l'ho presa in un pick-up e mi ha spezzato questo cuore. Sua madre ha detto «No, è la mia unica figlia», ma ci siamo sposati al confine con il Tennessee. Hank Williams è innamorato di una ragazza ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungerla. Addirittura attraverserà persino il confine del Tennessee. E mentre canta del matrimonio, non può fare a meno di parlare di quanto fossero belle le rose e la luna in quella splendida notte in Tennessee.

Morgan Wallen con Tolkien, Tennessee, parlando del Tennessee. Non farti caso, sto solo parlando di Tennessee, ragazza. Non darmi la colpa se ti chiamo baby. È solo il mio modo di far sapere alla signora che sta lavorando su di me. Morgan Wallen vede le sue radici del sud come il rimedio perfetto per una ragazza che è stata ferita da quei ragazzi di città. Sa che se riesce solo a portarla in campagna può farla innamorare. I suoi dolci modi da Tolkien Tennessee, mescolati a qualche stella sopra di loro, potrebbero essere l'inizio di qualcosa di bello.

E andiamo a chiudere con Dolly Parton con My Tennessee Mountain Home, la mia casa montana del Tennessee. Nella mia casa montana del Tennessee la vita è pacifica come il sospiro di un bambino. Nella mia casa montana del Tennessee i grilli cantano nei campi vicini. Dolly Parton ci invita in una pittoresca casa di campagna ricca di pace e comfort del sud. Dipinge il quadro di una vita semplice, circondata dai propri cari e della bellezza della natura, in mezzo a questo mondo folle e frenetico, proprio in questa canzone, My Tennessee Mountain Home.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver ascoltato il Tennessee insieme a me. Abbiamo insieme attraversato colline, fiumi e città ascoltando storie che suonano vere. Il Tennessee dunque non è solo un luogo sulla carta, è una somma di voci che raccontano chi siamo quando torniamo a casa, chi amiamo.

cosa ci manca. Sono canzoni che hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore delle più grandi star del country e naturalmente anche nel cuore di chi ama questo genere musicale come il sottoscritto. Da Maurizio Benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Nasce

intervistato con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Posto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: è piccolo, è grande. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di X Generation. Siamo qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete a Cattolica con una nuova puntata nostalgica sempre nel nostro stile. E oggi insieme a me, oltre a Iero e a Fabio, abbiamo un ospite di eccezione che viene direttamente dalla lontana Ravenna. Ma si chiama Ilenia, ma lascio lei darsi una piccola presentazione.
1: Allora, mi chiamo Ilenia. Sono nata ovviamente negli anni 80, più precisamente nell'83, e sono una mosaicista, come hai detto sono di Ravenna, e niente, Ale mi ha invitato qui per approfondire certi argomenti di cui ci divertiamo comunque a parlare fra di noi.
0: Ah beh, comunque quindi vi siete già conosciuti in questo ambiente, diciamo,
1: ci siamo conosciuti a un trekking.
0: Ah, ok.
2: Pensa.
0: Beh, da cartoni al trekking, dai,
1: esatto.
0: Ci sta.
1: E poi dopo ci siamo ritrovati a commentare certi meme o certi post su Facebook e quindi è nata questa cosa.
0: Ah, bello, dai, una bella situazione.
2: Sì, diciamo che venivano fuori un po' le stesse cose che leggevo io la mattina, poi vedevo il pomeriggio, le metteva lei, ho detto, ma...
0: Beh, stessa frequenza d'onda, dai, no?
1: Esatto,
2: se
1: esatto.
2: Non è una stalker.
1: No, ancora no.
2: O lo è Ale, lo stalker.
1: Esatto, Ale.
2: Yeah.
0: Bene, bene, adesso siccome che comunque già sappiamo che il tempo è sempre limite,
2: sì, quindi... A noi non ci presenti, scusa.
0: Ma voi, scusate se vi ho messo un po' in secondo piano, ma tanto ormai vi conoscono tutti.
2: Ah, oh, va bene.
0: Però va bene.
2: Ciao, comunque.
0: Salutate pure.
3: Ciao da Fabio, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Dai, allora partiamo subito con la nostra trasmissione, senza andare tanto per le lunghe. E... inizia te, Ale, visto che avevi voglia di parlare.
2: Vai. Cominciamo. Ciao ragazzi e buon pomeriggio. Noi niente, oggi porteremo un pochettino di cartoni animati, quelli che una volta ci facevano un pochettino
3: emozionare.
2: Alla grande. Sotto tutti i livelli. Allora, niente, oggi vi parlerò di Yattaman, che penso che conoscono in parecchi. Questo cartone è stato prodotto nel 77 dalla Tatsunoko. In poche parole era una casa giapponese fondata nel 62 ed era piccolissima perché aveva solamente 43 dipendenti che ci lavoravano e comunque uno di loro, il titolare, era il leggendario pioniere di anime che è Tatsuo Yoshida. E per farvi un'idea, hanno prodotto l'Ape Maga, Ippo Tommaso, la banda dei Ranocchi, Coccinella.
0: Erano produttivi comunque.
2: Sì, esatto, erano veramente in pochi, però producevano tanto. E Yattaman appartiene alla serie Time Bokkan. Time, come tutti sappiamo, significa tempo. Bokkan è l'esplosione, quella
3: che avveniva sempre.
2: Che avveniva sempre poi alla fine.
0: Che bruciava tutti.
2: Esatto.
3: Per fortuna.
2: E la caratteristica fondamentale di questo cartone è l'umorismo dichiaratamente demenziale, che le contraddistingue. Infatti nascono come controaltare agli anime più seri e impegnativi che c'erano in quel periodo, quindi gli anime, quelli dei robottoni per intenderci.
3: Esattamente.
0: E, perché comunque gli anni, parliamo di che epoca più o meno?
2: L'anno, allora, in Italia allora è uscito nel 77 in Giappone. In Italia invece la prima visione è stata mandata in onda su Rete 4 e dall'83 all'88, ok? E ha avuto 108 episodi ed è diventata popolare per anche grazie alle numerose repliche che poi andavano trasmesse nelle TV locali, quindi diciamo dopo Rete 4 è stata spostata alle TV locali come Odeon o
3: Teleromagna.
2: Sì, esatto, quelle TV.
0: Io mi sa che l'avevo visto su Odeon.
2: Sì, sì, sì.
0: Noi... perché non me lo ricordo che lo facevano vedere su Rete 4. Questo è un po'.
2: Ma quelle erano le prime. Poi
3: proprio,
2: dopo...
3: proprio le prime molte volte andavano sui canali più nazionali, diciamo. Mi ricordo.
2: E una curiosità è che l'unico paese a portare tutti gli episodi doppiati siamo stati proprio noi, gli italiani. Quindi è una cosa incredibile, ma
3: Per una volta.
2: Per una volta è questo. E la storia, diciamo, del cartone si svolge negli anni Ottanta, dove il terzetto di ladri truffatori, conosciuto come Trio Dronio, Drombo.
3: Sì. Che terribile. Mamma mia, che roba storica. Sì.
2: E il simbolo, per chi lo conosce, è il famoso teschio a forma di porcello.
3: Eh sì, a fungo atomico, ovviamente.
2: Sì. Esatto. E, viene praticamente, questo trio viene arruolato da Doc Robey, che è un misterioso e potentissimo personaggio, che lui si presenta solamente in voce, quindi non è che viene fuori nel cartone, non lo si
0: che
2: vede
0: sarebbe
2: mai.
0: Comunque il cattivo della situazione, lui.
2: Esatto, esatto.
0: La mente malefica.
2: Esatto.
3: Anche malata.
0: Anche malata.
2: E il compito loro era quello di trovare i tre frammenti della pietra, Doc Rostone, che riuniti i quali praticamente si arrivava ad ottenere un favoloso tesoro. Difatti nella sigla italiana poi c'è la menzione il gran filone d'oro, che è citato, no?
3: Sì, quindi... al gran filone d'oro.
0: Dai, c'è la cantiamo adesso, dopo la mettiamo.
3: Scusate lo spoiler.
2: Se no, se la vuoi accennare te in linea.
1: No, perché io conosco solo la sigla di sto cartone, non l'ho mai visto.
2: Bene, adesso te lo
0: racconto. Ma magari non te lo ricordi, però sicuramente l'ha visto, dai.
2: Qualcosa.
1: Ma sì. Io mi ricordo che guardavo molto Italia 1, quindi se mi state parlando di Odeon, Rete 4,
0: sì, può essere. Non sì.
1: Cioè, io guardavo Bim Bum Bam su Italia.
0: Però
1: su Italia
0: l'icona
1: 1.
0: Sicuro l'hai vista, dai, il classico.
1: Sì, no, ma conosco anche la sigla perché comunque cioè, le ascolto. Ascolto le sigle in generale dei cartoni animati anni 80, mi piacciono tutte, però tantissimi cartoni io proprio non me li ricordo.
0: Bene,
3: ma molti erano essendo sui canali locali era un po' più difficile da reperire.
0: Un po' più di nicchia.
1: Sì, c'è da dire che io facevo veramente fatica a guardare i cartoni animati perché mio nonno aveva il monopolio del telecomando.
0: Ah, quello era in tutta la casa.
1: Non c'era verso di poter guardare qualcosa. Sì, dopo, quando sono diventata un po' più grande mi sono infurbita, diciamo, e quindi... Lui si addormentava col telecomando sotto la mano e io glielo prendevo di nascosto facendo con molta calma, molta
0: cautela. Tipo Lupin.
1: Poi abbassavo il volume perché così non si accorgeva che cambiava programma. E bellissimo. Poi rialzavo il volume. Puntualmente mi beccava però.
2: Certo, sì, no, ma lo facevo bellissimo. Mi hai messo in mente una cosa che facevo anch'io.
0: Ah sì, ma penso un po' a tutti questo.
1: Lui guardava, guardava il telegiornale e il telegiornale a tutte le ore in tutti i canali.
2: C'erano anche quei bei film in bianco e nero.
0: Ah, quelli per dormire erano fatti apposta.
3: Sciopporiferi. Sì,
0: però sì. Senza dilungarci molto continuiamo con il nostro iattamen.
2: Allora, niente, ritorniamo al trio. Il trio praticamente inizierà ogni volta ad organizzare l'ennesima truffa per racimolare i soldi che servono per realizzare il robot da combattimento. I tre però non hanno fatto i conti con i paladini della giustizia, gli Yattamen, che praticamente Yatta 1 e Yatta 2, quindi Gan-chan di 17 anni e Jeanette di 18.
3: Due bambini
2: esatto, che vanno a smascherare sempre i loro piani e ci combattono con i loro robot a forma di animali, tipo il famosissimo
3: Yatta-kan.
0: È il più bello,
2: Yatta panda, Yatta pesce, Yatta elefante,
3: Yatta pellicano,
2: Yatta Piero. Ecco.
3: Era Yatta Piero, esatto.
2: Per chi non lo conoscesse, un nostro ex compagno di scuola.
3: Ciao Piero.
2: Comunque, prima di usare i robot, loro combattono sempre fisicamente e hanno... Gan-chan ha un'arma, una kendana, che... Per chi non lo conoscesse, è un famosissimo giocattolo giapponese formato da un pezzo di legno di forma conica unito per mezzo di una cordicella ad una sfera di legno.
0: Comunque io l'avevo trovato anche in Honduras quello, nei giochi artigianali.
3: Quello è così. Lo yo-yo giapponese,
0: tipo,
3: io
0: sapevo.
2: Sì, esatto.
0: E divertente.
2: Questo sì. Trasmetteva la scossa elettrica e Jeanette... lei invece aveva un bastone telescopico, diciamo un pochettino come la Nami dei nostri tempi, no? Citando un cartone odierno, e aveva sto bastone telescopico che anch'esso trasmetteva una scossa elettrica. E quindi cosa succedeva? Alla fine di ogni puntata, più per la stupidità o la sfortuna dei cattivi che per la bravura dei buoni, il bene trionfava, perché comunque il Trio Drombo
3: Erano strambi.
2: Erano abbastanza strani. Poi adesso andrò un attimo a descriverli anche loro.
0: Beh, un po' comici, dai, è un po' comico, no? Ecco, tanto ecco, tutto.
2: Molto comico. Molto demenziale.
3: Sì, sì, esatto. Era quello il bello.
0: Sì.
2: No, la cosa bella era dopo l'esplosione del robot dei cattivi, quindi del trio Drombo, loro si... Ovviamente cosa succedeva?
3: Restavano su restavano un tandem a tre
2: in mutande,
3: tutti nudi.
2: E Miss Drogno ovviamente mostrava i
0: però
2: suoi
0: si copriva.
2: Piedi. Si copriva, no? Ma ogni tanto scappava
3: ogni
2: fuori.
3: Scappava fuori qualcosa, sì. Sì, perché gli si bruciava.
2: Sì, no,
0: sì.
2: No, quel vedo e vedo.
0: Sì, sì.
1: Ma come se vedo.
3: Sapete, certo. Dei giapponesi sporcazzoni.
0: Ma perché gli si bruciava anche praticamente parte della piancheria intima.
2: Sì, sì, sì, ah. Esplodeva, veniva certo. Proprio sì. Strazzata.
3: Esatto.
2: E lì niente, Miss Drogno sarebbe il capo
3: del trio,
2: la capa del trio, no? Adesso non si dice capa, ma è uguale.
3: Lei gli stesse.
1: Era il boss.
2: Il boss, sì. Aveva 26 anni, era single.
3: ed era pure buona.
2: Era buona, sì. Un'aspirante attrice. Tra l'altro, in questo millennio, diciamo, non mi ricordo benissimo l'anno, è uscito il film. Con gli attori diciamo umani, quindi hanno fatto uscire il film e la ragazza che interpreta Miss Drogno è tanta roba.
3: Sì, confermo, quindi,
2: andate
3: confermo.
2: A vedere.
0: Non l'ho visto il film, non sapevo neanche che era uscito il film.
3: Bello, fatto bene.
2: Esatto.
1: Io lo sapevo che era uscito il film.
2: L'hai visto?
1: No.
2: Ah,
3: sì, io l'ho guardato.
1: Però volevo dire qualcosa.
0: Io ce l'ho, hai fatto bene.
2: Io ce l'ho in DVD ed è molto.
0: Allora passamelo, sì, che sì, così me lo vedo anche io.
3: Nico, io l'ho guardato solo per Miss Drogno.
0: Ah, ok.
2: Beh, certo, sì.
0: Però ma rimane sempre bene. Nello stesso comicità demenziale.
2: Esatto,
0: sì, sempre uguale.
2: Non
0: così.
2: Cambia nulla, è fatto molto, molto bene. E gli altri due cattivi sono Boyaki, 25
3: grande
2: anni,
3: Boyaki.
2: Ingegnere del gruppo. Innamorato perso di Miss Drogno, ma lei non se la caga perché non se lo caga perché comunque lei in realtà è un debole per Ganzan,
3: per Yatta 1.
2: Per Yatta 1, e
0: quello che combatteva comunque
3: è il suo antagonista,
0: sì,
3: il suo antagonista,
0: sì, certo, era innamorata
2: certo.
0: Di lui,
3: esatto.
2: Però Boyaki di suo ha che comunque, da come diceva, avendo un debole per le liceali, disse di avere moltissime ammiratrici, quindi
3: sì. Sì, lui ne era convinto.
0: Era un playboy, era.
2: Boyaki
3: ragazzi era il numero
2: per
3: uno.
2: Intenderci è quello col naso,
3: sì, quello secco
2: a corvo secco e
3: i baffetti.
2: Poi c'è Tonzula che ha 30 anni, è l'uomo di fatica del gruppo ed è goffo, basso e barbuto. Quindi,
0: diciamo, quello che faceva i lavori sporchi.
2: Sì,
3: era un cubo.
2: Era il Mister T venuto male della serie.
3: Okay. Esatto, esatto.
2: E comunque niente, poi ovviamente che dire, i finali erano sempre in mutande, diciamo che... E la cosa bella era anche vedere tutti i robottini che uscivano poi da
3: Yatakan e gli altri,
2: sì, da Yatakan,
3: sì.
2: Ma anche dai cattivi,
3: anche dai cattivi,
2: fuori dei,
3: sì,
2: bei robottini,
3: sì, sì, le battaglie devastanti,
2: sì, sì, sì. E niente che dire, la sigla è scritta ovviamente da Riccardo Zara perché quell'epoca era lui.
3: Le ha fatte quasi tutte
2: ed incisa dai suoi mitici Cavalieri del Re.
0: Quindi. Ma ce la vogliamo sentire già?
2: Dai,
0: la lanciamo grande. Come la lanciavano loro con
3: Yatta Yatta Yattaman.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con questa bellissima sigla di Yatta Man, che è nostalgia bellissima, mi fa proprio venire in mente il cartone, che era bellissimo, uno tra i miei favoriti tra l'altro. Ma adesso cambiamo un po' genere e sentiamo Ilenia cosa ha da raccontarci, cosa ci ha portato oggi di carino.
1: Allora, io volevo parlare di Pollon, uno dei miei cartoni preferiti.
2: Bello, sì, bellissimo.
1: E il manga originale è di Hideo Azuma del 77 e invece l'anime è stato prodotto da Kokusai e Higashi ed è andato in onda nell'83 e qui in Italia nell'84. E quindi io avevo un anno.
3: Però non... tuo nonno te lo faceva guardare.
0: Anche questo era un po' particolare come cartone, però senza spoilerare tanto, vai.
1: Era un po' particolare, ma tanto ero sempre a casa da sola, quindi nessuno mi controllava cosa andava a vedere.
2: Va là.
1: Ma poi in realtà era un po' particolare, ma diciamo che in quel frangente non me ne rendevo neanche conto, insomma, sì. Magari l'ho capito dopo, che forse c'erano delle cose un po' strane.
3: Subliminali.
1: Sì. E comunque è la storia di questa bambina che abita nell'Olimpo con gli dèi e vuole diventare dea anche lei. Solo che per poterlo fare deve ricevere il vaso sacro, che è praticamente una sorta di attestato, chiamiamolo così, che lo ricevi solo se fai delle buone azioni.
3: Ma cos'era il vaso, quello che andavano a prendere del Montenegro sotto il mare?
1: No.
2: No, quella era la vecchia Romagna, Ale.
0: No, è Montenegro.
2: Ah, Montenegro, era. Sì. Ah, Montenegro, scusate.
0: Sì. Beh, non facciamo pubblicità,
3: no,
0: fuori,
3: scusate,
0: sennò qui...
1: E praticamente niente, lei a forza di voler fare delle buone azioni si mette sempre in mezzo a dei casini, chiamiamoli così, col suo amico Eros, che è il dio dell'amore che spara frecce a caso.
0: Bellissimo,
2: e... anche a cazzo.
1: E praticamente, insomma, diciamo che sono più i guai che combina del resto.
3: Beh, ma Eros beveva, si sapeva, dai.
2: No, quello era,
0: sì,
2: Bacco.
3: Beh, prendeva da Bacco. Però Eros beveva la birra.
1: Beh, lì erano buone. Tutti un po' strani, se devo essere sincera. Perché il nonno Zeus, che era un donnaiolo, no. Non da poco, aveva sempre,
0: vabbè, lui era
1: aveva
0: capo,
1: sempre le mani
0: era.
1: In pasta.
3: Vabbè, comunque teneva fede nella vita reale, no? Di Zeus.
1: Ah, sì, sì, assolutamente.
3: E poi io penso che lì sopra, mi ricordo la sigla del cartone, che... c'erano Giunone,
1: sì, sì.
3: E le altre diciamo
0: de... Io mi ricordo più che altro le sbornie che facevano insieme, ogni tanto erano tutti col naso rosso,
2: erano tutti ciuchi.
1: tutti ciuchi, tant'è che Apollo non riusciva mai a svegliarsi in tempo per portare poi il sole,
0: sì,
1: in cielo, insomma,
0: serata.
1: Arrivava sempre in ritardo, faceva serata,
3: ma c'aveva solo il sole dentro il carretto, o
1: chi
3: portava,
1: lo sa,
3: o
1: chi
3: portava
1: lo sa.
3: Qualcos'altro.
2: Lavorava per Escobar.
1: Vabbè, chissà, magari avete ragione voi. Io non l'avevo mai vista in questa chiave, però adesso mi state facendo venire dei dubbi. E comunque, insomma, parla di questo mondo dell'Olimpo, che tra l'altro mi ha dato anche una mano poi a scuola, perché, insomma, tante cose me le ricordo, o comunque me le ricordavo grazie anche al cartone animato.
0: Tipo i nomi degli dèi.
1: Ma anche, sì.
2: Ma riprendeva anche tante vicende.
1: No,
2: della...
1: tante vicende, sì.
2: Della mitologia greca vera.
1: Ovviamente
0: è vero.
1: Romanzate, con ironia, tutto il resto.
0: Molta
1: però...
0: ironia, sì.
1: Sì, molta, per fortuna.
2: Per fortuna.
1: Però
3: Fabio,
1: si
3: Fabio
1: seguiva
3: sapevo...
1: molto bene.
3: Scusate, Fabio sapevo che avesse fatto il classico, in effetti.
0: Addirittura?
3: Sì, sì,
0: ovvio.
3: Sì.
0: Non era il Benelli?
2: No, era il classico, no. grazie a Pollon, no. I greci li sapevo così.
3: Vai.
2: Al volo.
0: Beh, ha dato una bella mano, sì, dai.
2: Però sono stato bozzato,
1: perché non bastava,
2: no,
1: Pollon.
2: No, purtroppo gli volevo portare il coro Pollon, ma scusate lo spoiler, ma...
1: infatti.
2: Scusa,
1: la polverina magica.
0: Com'è che le diceva, che la famosa frase che
1: sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria.
3: In effetti...
1: anche quello l'ho capito dopo.
2: Sì.
3: Esatto. Era tutto sul carro, col sole, c'era anche quella roba lì.
1: E
3: dai.
1: Poi com'era, se la
0: un
1: bevi o la respiri, ti dà
0: subito
1: l'allegria.
2: Sì.
1: Beh,
0: era un doppio significato comunque, adesso rivedendola con gli occhi di adesso.
1: Con gli occhi di un adulto, sì,
0: esatto.
1: Cioè, mi rendo conto che forse mia mamma avrebbe dovuto proibirlo, però...
2: erano gli anni 80,
1: erano
2: ragazzi.
1: Erano gli anni 80, sì, eravamo messi un po' alla sperindio, però va bene.
2: Esatto.
1: E niente, quindi si alternano queste vicende in cui Pollon cerca assolutamente di fare delle buone azioni. Lei è sempre guidata da buoni sentimenti, dal voler aiutare, e in realtà combina solo dei guai. E poverina, ti dispiace, cioè la guardi e dici porca miseria, non arriva mai a conquistare. In realtà alla fine ce la fa, e niente, è molto... come dire, anche nella vita reale, trasportato sulla vita reale, diciamo che sei una persona comunque testarda,
2: che ci crede,
1: che va avanti e che cerca di inseguire i suoi obiettivi. Poi se lo fa un po' pastrocchiando è lo stesso, l'importante è avere un obiettivo
0: e metterci l'impegno
1: sì, arrivarci.
3: E di fatti anche sto cartone aveva la morale, perché molti cartoni che vedevamo
2: quelli degli anni 80, sì, la maggior parte.
3: Non Yattaman, ma comunque una morale sotto c'era.
2: Esatto, un significato.
3: Sì. Un significato.
1: Questa, praticamente, qui l'importante non è non fallire, ma fallire con entusiasmo.
0: Esatto. In buona fede, dai,
1: esatto,
0: fallire con la buona fede.
1: Soprattutto buona fede, sì, assolutamente.
0: Ma cosa facciamo? Ci ascoltiamo già subito la sigla? La mandiamo?
3: Va bene, dai.
0: Di chi era?
1: Oddio.
3: Come? La conosci anche?
1: No, sì. Allora, aspetta, che la canta Cristina D'Avena.
0: Okay.
3: Si può dire Cristina D'Avena?
0: Sì, no, questa non è pubblicità.
2: Ci basta questa.
1: Ah, ok, perché sì. Pensavo voleste sapere chi l'aveva scritta.
3: No, non mi sono documentata.
2: Tranquillo.
0: Va bene.
1: Però se volete la posso cantare.
0: Ce la facciamo partire subito. Pollone.

0: E qui Cristina D'Avena ha fatto la sua bella canzoncina.
1: Era un pezzo che non l'ascoltavamo, quella di Cristina. Non l'abbiamo mai ascoltata.
0: Mi sa che è la prima volta che la mettiamo, esattamente.
2: Sì, che onore, sì.
0: Sì,
3: wow,
0: sì.
3: Tra oggi poi già due, perché anche dopo ne metteremo un'altra.
1: Ma tra
3: non
1: l'altro
3: spoileriamo.
1: L'hai anche conosciuta, se non sbaglio.
3: Sì, l'ho conosciuta.
2: Davvero?
3: Sì, perché praticamente a un carnevale mi ero vestita, al tempo mi ero vestita da Lamù.
0: E bello Lamù.
3: Sì, alle indie, se si può dire, sì, ormai
2: sì,
3: l'ho
2: sì,
3: detto.
2: Sì, alla discoteca.
3: Esatto.
1: No, in India.
3: No.
1: Sulla nave dove c'erano i tesori delle Indie.
2: E a Pinarella, tonto.
1: Lo so.
3: E praticamente c'era Cristina D'Avena che faceva il concerto per la festa di carnevale, quindi c'erano molti travestiti comunque da cartone degli anni Ottanta.
1: Travestiti trans o
3: travestiti? No, travestiti mascherati, diciamo mascherati.
2: Meglio, sì, perché oggigiorno
3: non si può dire travestiti.
2: Oggigiorno è un po' triviale la cosa.
0: Vabbè, no, guarda, ma che mascherati. Cosa gli hanno fatto a Boldi.
2: Cosa gli hanno fatto a Boldi?
0: Lasciamo perdere con le fiaccole lì.
2: Ok, ok, ok.
1: Bello.
0: Quindi andiamo avanti. Vai te, Fabio. Andiamo nel tema mitologico reale.
2: Esatto, molto volentieri, ragazzi. Io vi porto nella libidine, nella vera libidine di uno dei cartoni animati più popolari degli anni 80, uno di quelli a cui sono più legato in assoluto. E praticamente vi parlerò di Devilman, ragazzi. Ho già la pelle
0: d'oca, sì,
2: al solo pensiero. Allora,
1: perché è freddo sull'Himalaya.
2: Bravissimo, non spoilerare.
1: No.
2: Allora, il manga di Devilman viene pubblicato da Gonagai dal 26 maggio del 72 al 1 giugno del 73 e la serie televisiva viene prodotta dalla Toei Animation e trasmessa dall'8 luglio del 72 al 7 aprile del 73 in Giappone, composta da 39 episodi. In Italia fu trasmessa nell'83 purtroppo solo su TV locali. E una bella caratteristica che forse non tutti sanno è che c'è una bella differenza di trama tra il fumetto e la serie animata, fra il manga e l'anime praticamente.
1: Te pensa, io questa serie qua andavo matto, però a casa i miei genitori
0: Non volevano. Anche a me era proibito da me.
2: No, io allora sono stato fortunato.
1: Quindi
0: lo vedevo di nascosto.
1: Esatto.
2: Pensa.
1: Andavo di nascosto dai miei vicini di casa, Oliver e Taddeo, che
0: loro potevano vederlo.
1: Loro potevano vederlo.
2: Ma loro sono i bifolche.
1: E ci mettevamo di sotto nella chiamiamola tavernetta, dove abitava la loro nonna, che gli ciulavamo il telecomando per guardarci la serie.
3: E ma mentre dormiva o era consapevole?
1: No, era consapevole.
2: Amo sti nonni.
1: Loro
0: non arrivava con l'acqua santa da la benedizione.
1: No, loro erano più grandi.
2: Lì ci stava. E adesso, ragazzi, Vi spiego il perché.
1: Vai.
2: Allora, per quanto riguarda il manga, ovvero il fumetto, parla di un ragazzo di nome Akira Fudo, la quale vita viene sconvolta dall'amico Ryo Asuka, che in qualche modo riesce a scoprire e gli rivela che sulla Terra stanno per arrivare dei demoni, degli esseri mostruosi rimasti ibernati nei ghiacci.
0: Tipo da Bibbia.
2: Un pochino, tipo Mammut.
0: Sì.
2: E i quali sono stati sulla Terra molto prima della comparsa dell'uomo e questi demoni rivendicano il loro possesso sulla Terra e il potere su tutto il genere umano, praticamente. E capiscono che l'unico modo per poter combattere questi demoni è impossessarsi dei poteri dei demoni stessi per poterli combattere. E allora praticamente Ryo organizza una specie di sabba,
0: una seduta spiritica.
1: Una festizzola.
2: Sì, un po' demoniaca, nella quale succede che Akira riesce ad assorbire il potere del demone Amon e ne acquisisce la forza, i poteri.
0: Quindi proprio una seduta spiritica alla fine è stata.
2: Sì, sì, viene praticamente posseduto da questo demone.
0: Bellissimo.
2: E soltanto
1: posseduto in che senso?
2: No, analmente, no. Solo per i poteri.
3: Spiritualmente.
2: Fortunatamente lo spirito puro di Akira e l'amore che prova per una ragazza di nome Miki riescono a permettergli di poter controllare questi poteri e con i quali poi salverà il genere umano praticamente. Questo è per quanto riguarda la trama del fumetto. Quella dell'anime, del cartone animato, cambia. Perché...
0: Ah, perché non hanno preso la stessa trama, praticamente.
2: No, l'hanno, diciamo, liberamente riadattata per la serie televisiva. Hanno fatto una cosa un po' più macabra.
1: Diciamo che il fumetto è stato poi rifatto più avanti da...
2: Sì,
1: dalla serie,
2: ci sono stati poi dei rifacimenti,
1: esatto,
2: sì,
1: dalla serie OV, che è molto, cioè prende proprio spunto dal fumetto.
0: Ma ha cambiato
1: molto...
0: delle parti vecchie oppure aggiornato?
1: No, come ti ha raccontato il fumetto Fabio, poi è stata fatta la serie, che sono 3 episodi se non sbaglio.
2: Ah, sì, okay. sì, sono 3 episodi.
1: Esatto.
0: Un'edizione extra, tra virgolette.
2: Sì, rifatta in maniera ancora più sanguinaria.
1: È molto,
2: però.
1: Molto bella.
0: Sì, però è un po' violento.
2: Però la trama è più legata al fumetto. Sì. Invece, per quanto riguarda l'anime degli anni 80, la differenza sostanziale che praticamente Devilman era già un demone e viene mandato sulla terra dal malvagio Zeno, che è il capo di tutti i demoni, per poter appunto riconquistare la terra, per riprenderne il possesso. Devilman, per poter ritornare sulla terra, praticamente vuole presentarsi con una forma umana, e sull'Himalaya, dove erano incastonati questi demoni, praticamente Devilman incontra Akira con il padre e li uccide entrambi.
0: Ah, ok.
2: E acquisisce, praticamente si impossessa del corpo di Akira per poter tornare sulla terra, per andare avanti con il suo progetto di conquista. E Akira viene adottato dai Makimura, che sono gli amici di famiglia dello stesso Akira, degli stessi genitori di Akira, e i quali hanno una figlia di nome Miki. E Devilman, sotto forma di Akira, si innamora perdutamente di questa ragazza. Soltanto che l'amore tra un demone e una ragazza umana, dal malvagio Zeno e dai demoni, questo non verrà mai accettato.
0: Non era ben vista la cosa.
2: Una sorta di promessi sposi demoniaci, praticamente.
0: Un amore proibito.
2: Esatto.
3: Un Romeo e Giulietta.
2: Praticamente sì, però in versione abbastanza più demoniaca, esatto.
1: Beh, dai... Il cartone aveva anche un colore diverso poi da...
2: E di brutto.
1: Era verde, che... il demone.
2: Ma,
1: Devilman.
2: Devilman no, era azzurro.
0: Era blu,
2: era azzurro,
0: sì.
2: Era azzurro, sì. Quasi blu. Praticamente Devilman cambia la sua prospettiva e decide di voler difendere il genere umano.
0: Quindi diventa come un demone buono alla fine.
2: Esatto, sì. Esatto. E per questo incomincia una grandissima battaglia fra Devilman e i suoi ex alleati, gli altri demoni, e fino allo scontro finale, arrivare allo scontro finale con il malvagio Zeno.
0: Con il grande capo.
2: Esattamente. Allora, la mitica sigla di Devilman è stata scritta da... ragazzi, da chi? Da
0: sempre
2: lui,
0: loro.
2: Da Riccardo Zara. Ed è cantata dai Cavalieri del Re. Ed è una delle sigle rimaste più nella storia, nell'immaginario collettivo per i fan, diciamo. E in Italia l'anime di Devilman, pensate che non viene più trasmesso in chiaro dal 1994 per colpa delle proteste dei genitori.
0: Ma va là, è stato proibito proprio.
2: È stata proprio censurata, praticamente. Non è andata più in onda per via delle tematiche horror e della violenza e del linguaggio presenti nella serie.
1: Se posso anche aggiungere una cosa. Un demone in particolare gli piaceva stare un pochettino in topless, quindi anche
2: confermo.
1: L'arpia sì,
0: c'era nudità, sì, quindi
2: io la chiamavo la demona sporcazzona,
1: tra l'altro era l'arpia, no? Quindi questo animale mitologico, e sì, la forma umanoide ovviamente aveva artigli nelle gambe,
2: esatto, aveva come degli artigli di aquila.
1: Esatto, e mi ricordo benissimo anche a livello del Monte di Venere.
2: Sì, sì, no, ma anche la parte superiore era sempre in topless, la sporcazzona.
1: Sì, sopra era in topless.
0: Ma si vedeva comunque, vogliamo proprio dirlo, si era aperto o censurato?
2: No, questo non è una delle poche cose che non hanno censurato in Italia, possiamo dire.
0: Sì.
1: E sotto è come se era, diciamo, come in quegli anni lì, come dicevamo l'altra volta, era molto non c'erano le estetiste quella volta, quindi
0: no, sì, non casavano le uova, praticamente

0: e non è stata mai incisa, mai pubblicata nel disco, per, appunto per queste proteste sulla, nei riguardi della serie. Però c'è stata una piccola rivincita nel 2003, che poi è stata pubblicata per la prima volta con la versione integrale nel CD TV Landia 4 dalla BMG. E non forse tutti sanno che è uscito pure un videogioco
1: di Devilman, no?
0: Di sì, Devilman, sì, per la PlayStation nel 2000. E allora,
1: da un vago ricordo di questo, mi sembra, non so se ci ho giocato.
0: Io purtroppo è più a livello di notizia, però non mi è mai...
2: Se
0: purtroppo...
2: volete ve lo porto, mio fratello ce l'ha a casa.
0: Allora
1: ah,
0: sì.
1: Dai. Allora... la prossima volta portiamo la PlayStation.
2: Dai.
0: E un'altra cosa interessante, diciamo, riguardo i giocattoli, che fin proprio dal 72 sono stati riprodotti milioni di giocattoli action figure riguardanti i Devilman.
1: Quelli non erano censurati?
0: No, quelli no.
1: Ma neanche la Diavola?
0: La Diavola no, non so se è stata riprodotta con le pere, non lo so.
2: No,
0: non
2: te lo so dire. L'Arpia Silen? Come giocattolo
0: non,
2: penso,
0: lo so.
2: Non lo so, perché
0: io più che altro mi ricordo le action figure di Devilman, quelle classiche, quelle vecchie,
1: quello
0: di,
1: siamo,
0: di
1: la
0: fine anni
1: io,
0: 70,
1: sì.
0: Quelle in vinile, poi dopo sono state rifatte anche quelle,
1: sì, prima metà anni 80 mi ricordo,
0: sì, dopo anche quelle più snodate con gli, poi avevano fatto quelle con gli accessori intercambiabili, le ali,
1: sì,
0: le lame
1: mi
0: di
1: ricordo,
0: Devilman,
1: sì,
0: tutte le armi che gli potevi, dai, che potevi intercambiare,
1: che aveva anche nel cartone,
0: quelle che aveva nel cartone, esatto. E poi sono state fatte anche vere e proprie statue in resina, e da collezione in serie limitata per i fan proprio più sfegatati, ma è materiale che costa, comincia a costare,
1: è ricercato, dai,
0: ricercato,
1: quello ricercato, classico di nicchia per gli amanti,
0: sì,
1: del genere,
0: sì, sì, esatto.
1: Ma se volessimo rivederle delle puntate adesso come si fa? Cioè, esistono dei DVD, tanto se è stato proibito a livello comunque,
0: allora,
1: non si può vedere in televisione, io penso che non l'hanno più fatto vedere, appunto, da,
0: non, che sappia io no, che sappia io non è stato più trasmesso, però è possibile trovare i DVD e non so in rete cosa si possa trovare sinceramente, però come dicevo giustamente Ale prima, il rifacimento dell'anime e rispetto del manga rispetto all'anime, quello è molto molto bello, l'ho anche a casa, è veramente veramente veramente bello. Sotto certi versi, con l'età di adesso, è quasi più interessante della serie degli anni 80, perché è una versione più seria, più,
1: sì,
0: più
1: fatta meglio,
0: fatta
1: dai,
0: meglio, dai,
2: sì,
0: fatta
2: quello,
0: meglio,
2: sì,
0: fatta meglio,
2: quello è diverso,
0: fatta meglio,
2: l'altro,
0: sì,
2: era,
0: esatto,
2: molto, prendeva un po', anche perché il personaggio di Devilman era molto molto alto, molto,
0: sì, erano giganti i demoni rispetto agli esseri umani,
2: quindi,
0: sì,
2: diciamo che prendeva un po' la statura dei robottoni, come può,
0: sì,
2: essere,
0: sì,
2: Zigrobo,
0: sì,
2: Mazinga.
0: Infatti nel lungometraggio Devilman contro Mazinga,
2: esatto,
0: questa cosa si nota, si,
2: bravissimo,
0: nota, sì,
2: volevo,
0: sì,
2: arrivare proprio lì,
0: sì, sì, si nota.
1: Ma allora, se la vogliamo ascoltare la sigla,
0: io non vedo l'ora,
1: la facciamo partire,
0: ho la pelle d'oca,
2: dai, dai.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con questa bellissima canzone comunque. Bella sigla, eh?
1: Certo, è come un angioletto su nel cielo volerai se ti innamorerai.
0: Era proprio sì,
2: ma è stata una delle più leggendarie, ragazzi. Niente da fare, niente da fare.
1: Quindi a proposito di angioletti,
0: vogliamo andare avanti con la prossima?
3: Sono io l'angioletto?
0: Sì. Oggi sì.
2: Vabbè, rispetto a noi come bestie.
1: Tra l'altro c'è puzza qua dentro, no?
0: Perché?
1: No, dai, c'è una ragazza, magari puzziamo come le bestie, come diceva lui.
2: No, speriamo di no, Ale.
3: Non sento niente.
2: Guarda, c'è andata grassa, sì.
1: C'è il raffreddore.
0: Dai, allora puoi andare avanti il prossimo cartone. Cosa ci hai portato?
3: Crimi, l'incantevole Crimi.
1: Che bella.
3: Incantevole,
1: era più bella, You o Crimi? Domanda.
3: Era più bella. Io ero una bambina.
1: Vabbè, che c'entra? Ale, anche noi eravamo bambini.
2: Alessio,
3: no, che c'entra? Quando sei un bambino, comunque guardi anche le ragazzine. Cioè, Crimi
2: meglio
3: era
2: Crimi,
3: una ragazza di 16 anni.
2: Meglio Crimi sporcazzone.
3: No, Crimi non era una sporcazzone.
2: No, aveva la minigonna inguinale.
3: Vabbè, sì, era un po'.
0: Tipo ballerina, dai.
2: Dai,
3: mettiamola
2: così.
3: Era un po' esibizionista,
2: sì.
3: Magari.
2: Va bene.
1: A me piaceva più You, però vabbè, dai, via.
3: Perché aveva i capelli blu invece che viola?
1: Beh, verdi. Blu?
3: No, erano blu. Erano abbastanza blu.
1: Non lo so, era. Sì. Boh, mi assomigliava a qualcuna dopo di un altro cartone che andremo a vedere.
3: Ah, pensavo qualcuna della vita reale.
1: No.
0: Purtroppo non assomigliavano mai a nessuna nella vita
3: vero,
0: reale.
3: No, le cercavi, no, ma non le trovavi mai.
2: No, erano più cesse alle nostre.
0: No, dai, lo dico così.
2: No, sto scherzando.
3: Perché dovevano ancora crescere.
1: Ti ricordo che tua moglie è dell'81, Fabio, quindi.
2: Perché devi dire in diretta che hai una moglie?
0: No, sto scherzando. La taglieremo questo pezzo.
2: Sto scherzando, ciao Serena.
0: Purtroppo è andato in onda.
1: Vai.
3: Allora, praticamente l'incantevole Crimi nasce in Giappone il 1 luglio dell'83, però va in onda il 29 giugno dell'84 in Giappone, mentre in Italia arriva l'anno dopo, nell'85. È prodotto dallo studio Pierrot ed è stato il primo anime del genere Magic Girl, quindi una ragazza che comunque si trasforma in qualcosa.
0: Aveva
3: dei poteri magici.
1: Io li amavo sti generi comunque.
3: Anch'io tantissimo.
2: Te perché eri uno sporcazzone?
1: No, non solo per quello. Guarda che
3: io perché mi immedesimavo tantissimo.
2: No, poi c'erano anche molte scene comiche. No, erano belli.
1: Erano belli travestimenti quando si travestivano, no? Poi dopo
3: non si dice sì che si travestivano.
0: Si mascheravano.
3: Si mascheravano.
2: Sì, meglio.
1: Cambiavano aspetto.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: E praticamente è la storia di questa bambina che sta passeggiando e vede questa, diciamo, astronave, navicella spaziale. E la vede, non so se la veda solo lei o comunque poche persone, comunque sono gli alieni che vogliono studiare gli esseri umani e quindi mandano questi due gattini, Posy e Nega, scelgono Yu appunto perché è ingenua, è pura e sogna ancora. E le offrono questo potere più che altro per fare un esperimento, il potere di trasformarsi appunto in una ragazza di 16 anni che in teoria è lei da adulta e questo cosa fa? Fa in modo che Yu inizialmente un po' per curiosità, un po' perché tutti comunque quando siamo bambini non vediamo l'ora di essere grandi,
0: sì,
3: per poter fare
0: una meta lunghissima,
3: per
0: diciamo,
3: poter decidere, per poter fare quello che vuoi,
2: per essere un po' indipendenti,
3: per essere indipendenti, certo,
0: per fare quello che non puoi fare.
3: Esattamente. Però facendo così si accorge anche che il mondo degli adulti non è così semplice,
0: esatto,
3: insomma, nel momento in cui poi hai potere decisionale hai anche delle responsabilità. E quindi niente, ogni volta che lei si trasforma perde comunque un po' di tempo della sua infanzia, diciamo, ha un anno di durata questo potere
1: solo?
3: Sì.
1: Ah, pensavo di più, non mi ricordavo.
3: Sì, era un esperimento che durava un anno e lei ogni volta che si trasforma diventa appunto Crimi. E è bellissima.
2: Concordo.
3: Canta benissimo.
1: Beh,
3: quindi
1: canti benissimo, sì, dai, bellissima, non lo so, è troppo truccata, dai. Tra l'altro voglio tornare un attimo
2: Ale
1: indietro.
2: Ale non è un travestito.
1: No, lo so. Esatto. Volevo tornare un attimo indietro perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Quando tu hai raccontato che hanno incontrato i gattini, no? C'era una pubblicità una volta... Pioveva quando li hanno incontrati.
2: Oddio, oh, Ale, mi no sembra...
0: Era quella lì, quel cappuccio giallo che trovava il gattino,
3: esatto.
0: E lo portava a casa.
1: Però
0: non diciamo la marca della
2: la pubblicità.
3: Stavo per dirla, hai fatto bene.
2: La pubblicità più triste del mondo.
3: Mamma mia.
2: Mi sono caduti i peli.
0: Tutti sapevano comunque fare la melodia della canzone.
2: Sì,
0: della
2: quella
0: pubblicità.
2: È vera.
1: Sì,
2: quella
1: tanta,
0: sì. Tanta, sì, tanta, la famosissima.
3: Tanta, tanta,
2: oh, mi è venuta fame.
1: Fabio la suonava col flauto.
2: Pensa quanto ero disperato
0: per questo gattino, poverino.
2: Sì.
3: Quanto ho sperato di trovare un gattino sotto la pioggia, portarlo a casa.
2: Bianco, eh?
3: Ma no, a me andava bene anche di un altro colore.
0: Ah, anche nero, dai, ci sta.
3: Però sarei stata felice di portarmi a casa un gattino e che mia mamma avesse detto: "Ah, bene, gli facciamo un piatto di pasta". E invece no, un po' non lo trovavo e un po' comunque non lo avrebbe accettato.
2: A me l'avrebbero fatto mangiare con la pasta.
0: Spacciandotelo per conigli,
2: ovvio.
1: Attenzione,
2: ovvio.
1: Perché qui ci sono degli aneddoti interessanti. Poi
0: si può dire,
1: non lo so,
2: no, vediamo più avanti.
0: È un po' cruda come scena,
2: sì,
0: vero?
2: Sì,
0: me l'avevi raccontata una volta. Sì. Non spoileriamo niente,
2: no.
1: Andiamo avanti.
2: Io
1: che
2: bravo.
1: È meglio.
0: Scusate, sì no, ogni tanto
2: siamo un po' folli.
0: Ci succede,
3: E quindi diventa comunque un'icona del pop. E, insomma.
2: È una cantante famosa.
3: Diventa famosa, vive appunto la fama, vive il successo, il fatto di essere riconosciuta per strada, quindi tutte cose che...
0: La popolarità
3: che ancora effettivamente adesso viene molto inseguita, quindi potrebbe essere un cartone molto attuale.
2: Alla grande.
3: Molto, molto. Però appunto c'è l'altra faccia del successo,
0: il rovescio della medaglia.
3: Il rovescio della medaglia, sì, appunto il fatto del successo, che comunque lo devi mantenere e hai una sorta di doppia vita, perché comunque hai quella sotto i riflettori,
2: certo.
3: E quella invece è tua privata. Nel suo caso sotto i riflettori è una persona, nel privato in realtà ancora una bambina
2: che andava a scuola,
3: esatto. E poi anche comunque per quanto riguarda il diventare adulti e quindi le responsabilità, come dicevo prima, c'è anche lì il rovescio della medaglia, cioè
2: certo.
3: Essere bambini a volte può essere chiamiamolo un problema, comunque, cioè, vorresti fare delle cose che non puoi, poi però la vita adulta ti porta davanti.
2: È più difficile.
3: Ma
1: sì. Si era innamorato il manager di lei o era il contrario? Non mi ricordo sta cosa.
3: No, lei era innamoratissima di Toshio. Che,
2: sì,
3: sì,
2: okay. Il suo compagno.
3: No, il manager...
1: Non si provava?
3: Non ricordo cose strane.
0: Ma perché io mi sono rivisto un po', diciamo, gli episodi.
3: Com'è
0: perché
3: che si chiamava?
0: Qualche
3: Jingle?
0: Anno fa lo facevano vedere.
1: Non lo so.
2: Era un nome simile,
3: Jingle, mi pare. No, non so, non mi ricordo, era innamorato di lei? Avevi rivisto delle puntate?
0: Ma perché le facevano vedere la mattina prima di andare a portare mia figlia all'asilo, e allora me lo guardavo. E questa cosa mi ha fatto rivivere questo ricordo, che mi sembra che lui ci provava, il suo manager.
3: Ah, può darsi.
0: Sì.
3: Può darsi. Io ero più concentrata sul fatto che Yu avesse questo amore per Toshio, che non se la cagava di Striscio, però invece cagava molto volentieri i crimi.
2: Ma Toshio non sapeva che Yu sono proprio io.
3: No. Però ecco, una puntata che mi ha sconvolta è stato quando Toshio vede da dietro una porta Yu che si trasforma.
2: È vero.
3: Ecco, perché la cosa fondamentale era che la magia durava un anno, ma lei non doveva parlarne con nessuno, non doveva fare parola assolutamente con nessuno.
0: Nessuno doveva scoprire questa cosa.
3: No, quindi lei mentiva agli amici, ai genitori e appunto a Toshio, di cui era innamorata.
1: Con le bugie bianche.
3: Esatto. Nel momento però in cui appunto Toshio la vede, vede tutta questa luce dentro questa stanza, perché lei si stava trasformando prima di un concerto, la magia poi viene a mancare. E quindi lì c'è la tragedia. Dice: "Dio, adesso,
1: adesso...
3: cosa succede?" Vabbè, dopo... Lo volete sapere cosa succede?
0: Ormai ce l'hai messa lì.
2: Sono seduto
0: sulle
2: spine io.
3: Vabbè, praticamente succede che dalla nave spaziale arriva... Com'è che si chiamava? Pino Pino? Può essere?
2: Pino dei Palazzi.
3: No.
1: Pino Lavatrice.
3: Mi sembra Pino Pino.
2: Oddio, questo non lo ricordo.
0: No, neanche io.
3: Mi sembra Pino Pino.
1: O Pio Pio.
3: No, Pino Pio che aveva mandato giù, era quello che aveva mandato giù i gattini.
1: Ha mandato giù, cosa vuol dire? L'ha mangiato.
2: Li aveva spediti sulla terra.
3: Esatto, mamma.
2: Passiamo, li aveva lanciati,
1: li aveva lanciati.
3: Ci si rivoltano anche gli animalisti, stai buono, per favore.
0: Esatto. Non diciamo certe cose.
3: Esatto.
1: No, due siamo violenti. A casa, un pitone, dai, non posso essere...
0: No.
3: E quindi, insomma, dice con Toshio che se vuole che Crimi continui ad esistere, lui deve accettare di dimenticare quello che ha visto, e allora restituiscono il potere a Yu.
0: Ma come fa a dimenticarlo? C'è una cosa che uno ha visto.
3: Ho capito, ma dopo lui deve accettare praticamente di fare in modo che l'alieno gli cancelli la memoria, gli deve dare il permesso.
2: Viene sparaflesciato.
3: Esatto, praticamente. Un po' alla Man in Black.
0: Esatto.
1: Praticamente, invece, no, è presente qualcuno volò sul nido del cuculo.
2: Oddio,
1: quindi vai in una
2: quello è un manicomio.
0: Quello di me,
1: la manicomio, e gli fanno un po' di elettroshock.
0: Sì.
3: Beh, non è specificato in quale modo, però comunque lui, per amore di Crimi, accetta
0: quindi...
3: la fa tornare.
0: Però... perde la memoria.
3: Sì, perde la memoria, però succede che, adesso, non mi ricordo se le danno il potere per altri 6 mesi, cioè non mi ricordo in quale momento dell'anno magico succede questa cosa, cioè che Toshio la vede trasformarsi, però succede comunque che Yu... ha questo concerto, il concerto finale, perché comunque Toshio comincia di nuovo a ricordare piano piano col passare del tempo, gli torna alla memoria, quindi il tempo stringe e Yu perderà comunque i suoi poteri.
0: Quindi alla fine gli durerà meno di un anno?
3: No, secondo me alla fine all'anno ci arriviamo. Io mi ricordo che ha un che le finisce, le scade il potere in una certa giornata, e lei ha il concerto, il gran concerto finale, il giorno prima. E quindi dopo
1: al pelo,
3: con tutti questi effetti, questi effetti speciali che adesso vediamo anche nei concerti normalmente, che scendono dalle piattaforme, risalgono. Ecco, Crimi fa più o meno la stessa cosa e viene assorbita dalla navicella spaziale, e rimangono Yu e Toshio che se ne vanno sotto la pioggia. Quindi la pioggia
2: esiste sempre. Innamorati.
0: No, comunque...
3: Ma più o meno sì. Comunque lui, che era sempre, la prendeva sempre in giro, trattava un po' male, così. Io mi ricordo, adesso non mi ricordo se se ne vanno innamorati, ma mi ricordo che la prende per mano e comunque cioè, le vuole bene.
1: Trombamice.
2: Ale!
3: Magari aspettiamo che lei cresca un attimo.
1: Beh, ovvio, però intanto
0: però tutto questo
1: avanti.
0: Discorso,
3: se
0: diciamo,
3: sfociamo nella pedofilia
0: sulla sua vita, no? Praticamente ricorda un po' anche la vita delle pop star giovani di adesso, perché comunque ci sono molte ragazze che esordiano, diciamo, nel mondo dello spettacolo e possono avere questo tipo di problematiche.
2: E diventano famose troppo presto,
0: esatto,
3: e poi non sanno gestire la popolarità.
2: Esatto.
3: Ce ne sono fin troppe, purtroppo.
1: Comunque in quegli anni l'ondata del cartone ha avuto parecchio successo, perché mi ricordo che album di figurine, poi c'era un prodotto, non so, posso dire la marca,
2: per
1: non
2: fare
1: esiste
2: i capelli
1: più.
2: Violetti.
0: Ma sì, ma diciamo, tanto ormai fa parte dell'epoca che abbiamo vissuto.
1: Cioè,
0: dai.
1: Non so chi di voi ha bevuto col latte lo Sprint, ed era
0: il latte Sprint,
1: cioccolato in polvere da sciogliere nel latte, e questo prodotto qua aveva come regalo, in quel periodo lì, le figurine di Crimi.
0: Comunque esiste ancora lo Sprint?
1: No, non esiste più.
2: Per fortuna la bottiglia sembrava quella dell'acido muriatico della Bottega d'Arancione.
0: Potevi equivocarti.
2: Sì. Non era proprio bellissimo.
1: E quindi, dai, erano prodotti così. E poi vestiti anche, mi sembra, per carnevale.
3: Io mi sono vestita per carnevale da Crimi.
1: Ah, vedi?
2: Sì. Ah.
3: Cioè, praticamente li ho fatti tutti.
2: Beh, bello è quello.
3: Però non compravo cose già pronte. A me piace.
0: Lo costruivi te?
3: Sì, costruirlo. Sì,
0: quello
3: sì.
0: Era anche il bello di quelle feste dell'epoca.
2: Avevi anche i capelli violetti?
3: Certo che sì.
2: Oh, bellissimo.
3: avevo proprio i capelli viola, mi ero decolorata, ho tenuto i capelli viola per un certo periodo.
2: Pensa
3: quindi,
2: a te,
3: sì, sì,
2: bello,
3: sì.
2: Bello.
0: Comunque a me mi dispiace, ma dobbiamo, siamo in fase di conclusione,
2: il tempo è tiranno,
0: stiamo arrivando, e niente, purtroppo ci daremo l'appuntamento alla prossima settimana. Verrai ancora ospite qui da noi.
3: Volentieri, grazie.
0: Ti prendiamo molto volentieri anche noi. Ci ha fatto molto piacere averti qui in studio. E niente, dai. Seguiteci anche sui social e vediamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di X Generation.
1: Ascoltiamoci la sigla. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Ci ascoltiamo, ovviamente chiudiamo con Creamy. Ciao.
3: Ciao, grazie dell'invito.
2: Ciao.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.

Ciao a tutti e benvenuti a Musica che Storia. Io sono Giovanni Guidi e oggi voglio portarvi in un viaggio un po' speciale, tra clap fumosi, moquette consumate e suoni che ci avvolgono come una nebbia. Se potete, abbassate un po' le luci, alzate il volume e partiamo. Siamo alla fine degli anni Ottanta. L'Inghilterra aveva un'atmosfera strana. Dopo un decennio di thatcherismo, i giovani cresciuti tra scioperi dei minatori, privatizzazioni e precarietà non avevano più la rabbia collettiva che aveva alimentato il punk. C'era piuttosto una malinconia diffusa, un senso di alienazione e disincanto. Non sapevano esattamente che futuro aspettarsi e forse proprio per questo si rifugiavano nella musica. I club erano il loro tempio. Non quelli eleganti del West End, ma seminterrati universitari, pub adattati, sale da concerto improvvisate. Il suono era spesso pessimo. Casse gracchianti, luci basse, fumo che bruciava gli occhi. Eppure lì accadeva qualcosa di irripetibile. Le band salivano sul palco senza preoccuparsi di conquistare il pubblico con il carisma. Restavano quasi immobili, chini sulle loro chitarre. Era uno spettacolo insolito perché si aspettava la fisicità del rock classico. I giornalisti li presero in giro. Stanno sempre a guardarsi le scarpe, dicevano. Così nacque l'etichetta shoegaze. Ad inizio era un insulto, ma presto diventò una bandiera. Significava che la musica contava più dell'immagine. Per gli spettatori, quelle prime serate avevano un'aura quasi sacrale. I suoni derivano principalmente dall'uso creativo dei pedali, delay, chorus, riverbero, fuzz, più che dal virtuosismo tecnico. Le canzoni sembravano fluttuare, dissolversi in un muro sonoro, che era allo stesso tempo aggressivo e fragile. Non c'era ballo, non c'era pogo, non c'era interazione, c'era immersione totale.

Ogni scena ha i suoi profeti. Per lo shoegaze fu The My Bloody Valentine, nati a Dublino e stabilitisi a Londra. Avevano già pubblicato alcuni extended play rumorosi, ma fu con Isn't Anything del 1988 che mostrarono al mondo un nuovo linguaggio. Era una chitarra che non suonava più come chitarra. Shields aveva inventato la glide guitar, una tecnica fatta di bending e tremolo continuo che dava alle note un effetto ondeggiante, quasi liquido. Il vero terremoto, però, arrivò con Loveless nel 1991. Le registrazioni furono leggenda. 18 ingegneri diversi, anni di tentativi, un budget che sfiorò le 250.000 sterline, tanto da quasi far fallire la Creation Records, la stessa etichetta degli Oasis. Si raccontava che Shields passasse giorni a perfezionare un singolo suono, a volte intere settimane solo per trovare il giusto riverbero di una chitarra. L'ascolto era straniante, non si trattava di canzoni nel senso tradizionale. I testi erano appena sussurrati, quasi sommersi. La voce di Belinda Butcher diventava uno strumento indistinto, più atmosfera che narrazione. Era come entrare in un sogno a occhi aperti, disturbante e seducente allo stesso tempo. Dal vivo, i My Bloody Valentine erano devastanti. Nei loro concerti introdussero il famigerato Holocaust Section, 10-15 minuti di feedback ininterrotto, a volumi assordanti. Il pubblico oscillava tra l'estasi e il malessere fisico. Alcuni uscivano, altri restavano ipnotizzati. Non era intrattenimento, era un'esperienza sensoriale estrema.

Accanto ai My Bloody Valentine, altre band iniziarono a definire il movimento dello shoegaze come scena corale. A Oxford c'erano i Ride, più melodici, più energici, un incrocio tra le chitarre riverberate e il jungle pop. Il loro esordio, Nowhere, nel 1990, divenne subito un classico. La copertina, con onda blu, sembrava il manifesto visivo di tutto il genere. Le loro canzoni erano ancora riconoscibili come canzoni, con ritornelli e dinamiche, ma immerse in un mare di effetti. A Reading, invece, c'erano gli Slow Dive. Erano la faccia più eterea e malinconica della scena. Con Just for a Day del 1991 offrirono un suono fragile, sognante, quasi fatto di nebbia. La critica fu spietata, ma i fan vi trovarono rifugio. Poi arrivò Souvlaki nel 1993, accolto male dalla stampa, ma oggi considerato uno dei massimi capolavori del genere. I Lush, con Mickey Perenni alla voce, rappresentano l'incontro tra lo shoegaze e la sensibilità pop. Erano più immediati, più vicini alla nuova forma del dream pop, con armonie vocali che sembravano provenire da un'altra dimensione. Ed ancora i Chapter House, i Swerve Driver, i Catherine Wheel, ognuno portava una sfumatura diversa. La scena non era uniforme, ma un arcipelago di sonorità che avevano in comune l'idea di rendere la chitarra uno strumento per un'atmosfera perfetta.

lo shoegaze non fu solo un insieme di dischi, fu una subcultura. I vestiti lo raccontavano. Niente look elaborati, solo jeans, maglioni larghi, giacche di seconda mano. Lontano dal glamour e dal sex appeal rock classico. Era l'anti-star system. Musicisti che sembravano spettatori, spettatori che potevano essere musicisti. Anche il linguaggio era importante. I testi erano spesso indecifrabili, sommersi dal suono. Parlavano di sogni, amori sfuggenti, estati interiori. Non era un rock urlato, non era una protesta diretta, era introspezione amplificata. La critica musicale oscillava tra fascino e fastidio. A volte celebravano le nuove uscite, ma a volte le distruggevano con un'ironia feroce. Lo stesso giornale che aveva definito gli Slow Dive immacolati e sereni, poco dopo scriveva che Souvlaki era peggio che annegare in una vasca di porridge. Quel sarcasmo segnò la percezione che lo shoegaze era una moda passeggera, ma dietro la stroncatura c'era un elemento culturale. Lo shoegaze non si prestava a diventare mainstream, non offriva figure carismatiche da copertina, non dava slogan politici facili, non produceva inni da stadio. Era un genere che apparteneva a chi sapeva ascoltare il dettaglio

share.

la morte dello shoegaze arrivò con la nascita del Britpop. Dal 1993 in poi, la stampa e le etichette iniziarono a concentrare tutte le attenzioni su band come Oasis, Blur, Suede, Pulp. Era un ritorno al carisma, alla riconoscibilità, a un rock britannico più tradizionale e celebrativo. Lo shoegaze, con la sua introspezione, venne visto come un parente imbarazzante. Le band persero contratti, le vendite calarono e molti gruppi si sciolsero. Gli Slow Dive, dopo un ultimo disco virato verso l'ambient, nel 1995 sparirono, i Ride si divisero, i Lush provarono a reinventarsi, ma senza successo. Per chi lo aveva vissuto fu un trauma. In pochi anni, una scena che sembrava destinata a scrivere il futuro del rock venne liquidata come una curiosità di nicchia. I vinili restarono nelle camere come reliquie private. Lo shoegaze sopravviveva solo nei ricordi e nel passaparola.

ma la musica non muore mai del tutto. Con l'arrivo di internet, del file sharing, nei primi anni 2000, una nuova generazione scoprì lo shoegaze. Blog, forum e fanzine online riportarono in vita quei dischi dimenticati. Loveless e Sublucky vennero riscoperti come capolavori. La critica, che un tempo aveva deriso, iniziò a rivalutare. Nel frattempo nascevano nuove scene. I francesi M83 ripresero le atmosfere sognanti. Gli americani a Zombie Sexu coniugarono shoegaze e pop elettronico, mentre i canadesi Honcest crearono i black gaze, fondendo shoegaze e black metal. E soprattutto arrivarono i grandi ritorni. Gli Slowdive si riunirono nel 2014, pubblicando poi un album omonimo nel 2017, accolto trionfalmente. I My Bloody Valentine tornarono sul palco e nel 2013 pubblicarono un nuovo disco dopo 20 anni di silenzio. Dal vivo, la scena rinata aveva un pubblico giovane, non più solo nostalgici, ma ventenni che avevano scoperto quell'atmosfera online e volevano vivere dal vivo.

Oggi lo shoegaze è più vivo che mai. Non è mai diventato mainstream, ma ha lasciato una traccia indelebile. La sua influenza si sente nel dream pop, nell'elettronica, nel post rock. È diventato una cassetta degli attrezzi a cui attingere per costruire paesaggi sonori. Per chi lo ha vissuto all'epoca, resta però soprattutto un ricordo intimo. Non un genere, ma un rifugio. Era musica che permetteva di affrontare un mondo incerto, con occhi chiusi e cuffie accese. Era il sogno rumoroso di una generazione che non voleva urlare, ma trovare poesia nella distorsione. Guardare le scarpe sul palco non era un atto di debolezza, era un modo per guardare dentro di sé. E da quel gesto introverso, stranamente, abbiamo imparato a vedere più lontano. Se questa storia vi ha fatto venire voglia di ritornare a quei dischi che sembravano sogni, fatelo. Cercate la versione dal vivo e parlatene, condividete. Perché la musica, come la memoria, sopravvive finché c'è chi ascolta davvero. E questo era Musica che Storia. Ci sentiamo al prossimo viaggio. Ciao a tutti.

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti.

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, siamo oggi a un nuovo appuntamento del progetto Made in Romagna, condotto dal sottoscritto Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. Continuiamo oggi questo viaggio alla scoperta degli artisti romagnoli che danno musica e voce alla propria creatività, ai propri sentimenti, utilizzando i vari linguaggi a loro disposizione. Esiste un filone cantautorale in Romagna che probabilmente non ha goduto del successo che hanno avuto altri, come ad esempio i cantautori della scuola genovese o romana o milanese o anche bolognese, ma ci sono figure comunque rappresentative importanti come il cantautore Claudio Toschi che ospitiamo oggi qui a Made in Romagna. Claudio Toschi è nato nel 1955, inizia a suonare a 15 anni scrivendo già le prime canzoni sugli accordi della chitarra. Parla sia di esperienze personali che di avvenimenti a carattere politico e sociale. Inizia a fare concerti nel 77 ai vari festival come supporto anche ad artisti famosi. Nel 1982, dopo una serie di concerti con un proprio gruppo, incide un demo, Marilena, che riscuote un certo successo nelle radio libere. Claudio Toschi è un cantautore e poeta romagnolo, legato alla canzone d'autore di area emiliano-romagnola e in parte alla tradizione dialettale romagnola. La sua musica si colloca nella tradizione della canzone d'autore italiana con influenze rock pop, caratterizzata da testi personali e arrangiamenti tipici del periodo progressive. Toschi è riconosciuto a livello locale, soprattutto nel circuito faentino e romagnolo, come voce della musica originale e partecipa a eventi culturali, festival e serate musicali legate alla canzone d'autore. Si muove nella scia della scuola bolognese emiliana, quella di Guccini e Lolli, ma con una voce molto radicata nel territorio romagnolo. I suoi testi raccontano vite quotidiane, personaggi minimi, memoria e provincia e hanno una forte impronta letteraria e poetica. Usano il dialetto non in modo folcloristico ma espressivo, quasi intimo. È uno di quegli autori molto stimati tra gli addetti ai lavori, meno noti al grande pubblico ma importanti nel tessuto culturale locale. Per motivi personali cessa l'attività come cantautore e inizia a suonare nei piano bar e in orchestra. Nel novembre 2006 viene invitato ad una serata del MEI, il meeting delle etichette indipendenti di Faenza, e ritrova la voglia di scrivere. Nasce così il CD Simona, Babbo Natale e altre storie. Nel 2011 esce il CD In Triò in dialetto romagnolo. Claudio Toschi resta una figura apprezzata nella musica indipendente e di culto in Romagna, con un gruppo di appassionati fan che ricordano e condividono la sua opera. Bene, diamo il benvenuto a Claudio Toschi, che ringraziamo per la partecipazione a questa serie di puntate.
3: Grazie a voi, vi ringrazio per questo invito, perché avete un po' riscoperto le mie radici, le mie origini e quello che attualmente per diletto sto facendo, anche se sono diventato abbastanza anzianotto. Diciamo che è una bella iniziativa quella che state facendo di riscoprire un po' e di scoprire addirittura anche i personaggi che ci sono attualmente a livello emiliano-romagnolo, non solo a livello di dialetto ma anche a livello di canzoni così in italiano, perché la nostra terra è stata sempre ricca di talenti musicali, talenti poetici, che molto spesso, come si diceva in latino, nemo profeti in patria, però sono persone che hanno dato tanto alla cultura e alla canzone della nostra zona.
2: Beh, allora cominciamo da quando tu hai iniziato a dare i tuoi contributi.
3: Beh, io ho iniziato, che come hai detto bene, ho iniziato, a dire il vero, ho imparato un po' a suonare nelle scuole medie, c'era che la mitica scuola media Cova, che avevamo un insegnante che era padre Albino Varotti, che era un grosso personaggio a livello nazionale, proprio un grosso ricercatore, e ha insegnato praticamente a una generazione di musicisti faentini. Noi siamo stati tanti suoi allievi. Poi dopo, così per diletto, ho preso la chitarra, ho imparato a suonare da solo, e poi mi sono messo lì e così nascevano queste canzoncine, che nascevano da situazioni di tutti i giorni. E ho scritto tanto.
2: Quel periodo era il periodo del progressive, no?
3: Era il periodo così che c'era il progressive, e allora anche nella musica avevo queste influenze così del prog. E feci una canzoncina che stranamente ha avuto un certo successo allora, che si intitolava Marilena. Era una canzone così che non voleva dire niente, però paradossalmente molti se la ricordano ancora. Una cosa, canzone che a suo tempo suscitò anche un certo scandalo, e forse per questo che ha avuto anche un po' di successo, perché c'è una strofa che, diciamo, un po' per i tempi era un po' troppo avanzata. Ricordo anche, facevo questa serie di concerti, andai a una sagra di una parrocchia su una rime, e mi dissero, il parroco mi disse: guardi, quella canzone lì lei non la fa assolutamente, perché è una canzone vergognosa. Allora dico: se le cambi il testo allora la può fare. E cambiai il testo così quella volta per quella canzone. Comunque oggi l'ascoltiamo nella versione integrale, che l'ho ripresa anche nel 2006 nel CD, però questa è la versione della cassetta, anzi la versione proprio integrale come è stata scritta.
2: Beh, diciamo che il successo di Marilena comunque è dovuto anche alla storia.
3: Sì, è dovuto anche al fatto che io ho collaborato tanti anni con una radio faentina, la mitica Radio Base 92, e Radio Base ha contribuito tanto a diffondere anche le mie canzoni. Tra altre cose, mi ha fatto anche partecipare a un concerto nel 79 a Faenza, Teatro di San Giuseppe, insieme a Ivan Cattaneo. Fu una serie di concerti, quella una sera c'era Ivan Cattaneo e il sottoscritto, la sera dopo c'era Pino Daniele, Napoli Centrale, poi c'è stato anche Roberto Ciotti, insomma fecero quattro concerti nel 79, si chiamava Super La Contrada.
2: Ascoltiamo Marilena.

0: La prossima canzone esiste in due versioni. Noi ascoltiamo la prima, no, Claudio?
1: Ascoltiamo la versione, diciamo, come l'ho scritta. Questa è stata ripresa nel CD anche del 2006, però questa è la canzone così come è nata. È una storia triste, una storia malinconica, una storia di vita dedicata a una situazione che in quegli anni lì purtroppo era molto frequente e molto triste, però è una storia vera a cui sono molto legato.

0: storia su lei che è morta.
1: Passiamo allora al CD del 2006 con una canzone, Rosa a novembre.
2: Beh, Rosa a novembre è un pezzo che dolce, che ha avuto un certo successo e mi è stato anche richiesto e poi ripreso anche in altri CD, soprattutto di associazioni femminili. È una storia che capite benissimo ascoltandolo di che cosa si tratta, anzi adesso l'ascoltate così capirete meglio.
3: Rose gialle fiorite a novembre, le carezze strappate fa male, sulle labbra che sanno di arancio sfiore un dito tremando di voglia. Lei è dolce, così ingenua, un po' falsa,

0: Prossimo brano si intitola Il mercante di Odessa. Odessa, come tutti sappiamo, è una città dell'Ucraina che attualmente è in una situazione,
1: sì,
0: come l'Ucraina.
1: Io la scrissi in un periodo in cui era crollato l'impero sovietico, era crollato tutto quel sistema che c'era nei paesi dell'Europa orientale, e di conseguenza c'erano stati tanti problemi, anche il problema di parecchie persone che venivano da quei paesi all'Occidente. È una storia praticamente di quei personaggi che a livello locale promettevano mari e monti, soprattutto alle ragazze. Queste ragazze, quando venivano qua nell'Europa occidentale, trovavano delle situazioni sgradevoli, come sono quelle descritte nella canzone, che non c'entra niente, ripeto, con la guerra che purtroppo sta infiammando in questi giorni e in questi anni quelle regioni, tristemente.

nella piazza gli odori della carne arrostita ed il fumo avvolgente di una foglia proibita.

0: Bene, questi dischi mi sembrano comunque suonati in maniera eccellente, arrangiati anche. Dici con chi hai collaborato?
1: Beh, diciamo, nella cassetta con me hanno suonato diciamo, i componenti degli Ex da Polenta, che probabilmente li ricordate, era un gruppo qui romagnolo che negli anni 60 inizio 70 hanno avuto un grande successo, poi dopo hanno ripreso. Alla chitarra c'era Gianni Triossi e alle tastiere Luciano Piazza, poi altri ragazzi insomma della zona che... Poi invece Simona, Babbo Natale e altre storie è stato arrangiato da Fabrizio Foschini, che non ha bisogno di presentazioni perché anche lui è conosciutissimo a livello locale.
0: Beh, anche è stato il tastierista degli Stadio.
1: Sì, quindi, di Ivan Graziani, eccetera, quindi dai. E poi anche in Intriò, nel disco successivo, ha collaborato con Fabrizio Foschini, poi alla fisarmonica c'è stato Paolo Tonelli e Beppe Montanari alle chitarre. Poi... non sto a citare tutti i ragazzi che hanno suonato come nei gruppi, perché praticamente hanno suonato tutti i musicisti della zona.
0: Bene, allora il prossimo brano, Simona.
1: Simona, che dal titolo al CD, Simona, Babbo Natale e altre storie, è una storielina, un sogno che così a volte della gente anche un po' matura, guardando delle belle forme, e poi dopo alla fine uno si ridimensiona ovviamente o viene ridimensionato.

0: quindi Claudio Toschi non fa solo canzoni, diciamo, tristi. No, e mi sembra...
1: ero considerato il profeta della sfiga, però cerco anche di essere allegro, cioè, anche perché un tempo c'era l'abitudine della malinconia, delle cose così. Poi nell'invecchiarmi sono diventato paradossalmente più allegro di quando ero giovane, anche perché mi sorrido addosso. Io addosso.
0: Poi comunque c'è lo spirito romagnolo, comunque c'è anche quella bella parte di ironia.
1: Sì, sì, perché proprio io lo spirito romagnolo non lo dimentico, perché sono un romagnolo, vero, a tutto tondo, e si sente anche dall'essere, mi sembra.
0: Bene, andiamo avanti col prossimo brano, che invece ritorna un brano romantico, malinconico.
1: Ecco, Nina Nana per te è un pezzo che è contenuto in Intriò, il disco in dialetto del 2011. È una canzone che è nata in maniera molto semplice. Tutte le mattine io andavo a lavorare in bicicletta e davanti al Duomo vedevo una vecchietta che aspettava che aprisse la chiesa. Allora io ci ho inventato questa storia qui di questa Nina Nanna, questa vecchia, dicendo: ma avrà mai avuto una gioventù? È anche un pezzo che ho presentato a una rassegna dialettale a livello regionale che è stata fatta nel 2023, organizzato dal MEI e dalla Regione Emilia-Romagna, e ha avuto anche un certo successo, quindi devo dire
0: che buona soddisfazione,
1: una bella soddisfazione, l'unico premio che ho vinto nella mia lunga carriera, un terzo posto a questa manifestazione. Un podio l'ho avuto.
2: La Svana è una donna l'antica, la sogna d'andè in paradiso e la prega la notte. In telezza impar sola da una vita,

paura. L'aspetta solamente cu sfega sera par bere un caffè d'oro, par guardè quel che fotografeia, par tornè con un po' di fantasia a quan cui era il suo. Quan clandeva il liceo, un filare cus chiameva il feo, o Francesco, l'ansar corda piò. La sparece la tevla con un sorriso, la continua a sognare paradiso e un fiol cugnere.

0: Beh, comunque un testo delicato, direi che la poesia qui trasuda.
1: Ma poi chiamalo poesia, cioè io non mi considero un poeta, io mi considero così un osservatore, un narratore. Poi a volte vengono, riaffiorano così il mio passato classico di studi classici, che così delle volte.
0: Ma infatti ti volevo dire, nei tuoi testi hai un modo di gestire la metrica, di gestire la strofa, la rima e quant'altro, dilatato nel tempo, quindi mi dà l'idea che tra una frase e l'altra una ha il tempo di assorbirla, di gestirla, di digerirla.
1: Ma
0: no?
1: Diciamo che a me così viene inconsciamente, probabilmente il retaggio così di un passato che, avendo studiato tutti i classici, avendo studiato anche i poeti dell'Ottocento, la letteratura, così qualcosa mi è rimasto dentro. E siccome sono un po' un romanticone inguaribile, non proprio nel senso di questi studi, quindi mi è rimasto.
0: No, il problema è che nel quello che ascoltiamo adesso nelle radio è la musica commerciale, il rap e tutto quello ha tutta un'altra metrica.
1: Io personalmente sono una persona che apprezzo tutta la musica se fatta bene, tutta la musica. Quello che purtroppo non riesco ad apprezzare il rap, perché scusatemi tanto, ma cioè, se mi parli di jazz, di classico, di tutto, però il rap, cioè, scusatemi, mea culpa.
0: Bene, allora andiamo allora con un classico tuo, sì, Bella da morire.
1: Questa, diciamo, una canzone a cui sono molto legato, cioè... Uno a un certo punto della sua vita bisogna che si limiti ai sogni, anche perché quando hai dei sogni che possono diventare sgradevoli per altre parti, assolutamente non bisogna assolutamente andare avanti. Cioè, quando si perde così la testa, ci si innamora di persone che sono già legate ad altri, bisogna a un certo punto rinunciare e dire: ehi, è stato un bel sogno.

che tu fiola la zalambrosa, in catulla tira un'eria, clape quella na massa stabi, udve voi ad fe fagotta.

0: Egitto c'era questa voglia di andare oltreoceano, la storia di una persona che voleva andare, poi dopo dice: ma in fondo io sto bene anche qui in Romagna, sto bene anche qui a casa, tanto più che la mia casa si chiama Casa Bianca, quindi più americano di così non c'è. E prima di far partire questo brano dovrei anche citare i musicisti che mi hanno accompagnato in questa ultima formazione, con l'ultima formazione che ho avuto: Paolo Tonelli alla fisarmonica e alle tastiere, che sono andato anche in questo pezzo, Daniele Cicognani alla batteria, Enrico Liverani, bravissimo bassista, che purtroppo non è più con noi, poi anche Gualberto Manini alle chitarre, Matteo Palli, chitarra anche lui, e Alberto Zaroni alla chitarra. Quindi voglio ringraziare questi ragazzi che sono sempre stati dei bravissimi collaboratori.
1: A sostracche del lavoro è come un sgraziere, stesso oltre la notte che la domenga, da rivela sera ardotto un black,

la bisacca piena. Però come farò a partire se non ho una valigia?

faccia ma il galenersi della sera. A pulì la stalla la mattina, non mi importa niente, ma a voi andè in America.

0: la si chiama Cabianca.
1: Bene, il prossimo brano potrebbe essere un tormentone estivo, vorrebbe dire che c'è un ritornello che rimane nelle orecchie in maniera impressionante.
0: Ah, metfora la sfiga, metfora la sfiga. Ah, questo qui, sì. Sì, ecco, questa storia qui è una storia un po' particolare. A Faenza c'era una vecchietta che andava in giro con una sporta, con una bambola dentro, e gli dava degli ammonimenti.

Sony prendeva questa bambola e poi pam, sta setta, cioè, era un po' così impressionante. Era, in realtà era una buonissima donna, non aveva mai fatto male a nessuno, però così mi è preso in mente, avevo così una storia particolare di queste vecchie che seminavano il malocchio, seminavano il zizzania, facevano paura a noi bambini, ecco, eravamo impressionati. Ce n'era una che andava in giro con un grembiule nero, faceva veramente paura. E ho creato questa canzoncina qui, met fuori la sfiga, met fuori la sfiga, e spero che sia un tormentone che porti fortuna, perché ce ne vuole tanto in questo periodo.

0: sperando che la sfiga resti comunque fuori, siamo arrivati in fondo alla trasmissione di anche oggi e abbiamo l'ultimo pezzo, che però è un pezzo che è suonato dal vivo.
1: Sì, col maestro Gabriele Bertozzi, che ultimamente mi sta accompagnando al pianoforte, un musicista molto bravo e molto preparato, faentino pure lui. Ecco, questa qui è una canzone che, a proposito di sfiga, parla di una grande sfiga che c'è stata 2 anni fa in Romagna. Io purtroppo sono di quelli che sono stato più sfigato, perché ho perso tutto nell'alluvione. Comunque, tiriamo innanzi, come diceva quello, che però non è andato a finire molto bene, vabbè. Comunque, la canzone si intitola Sciupè. Con questo voglio ringraziarvi tutti per la cortese attenzione, voglio ringraziare Andrea che mi ha chiamato in questa bella manifestazione. Questa manifestazione radiofonica, musicale, chiamiamola così. Voglio ringraziare i responsabili di Radio Talpa, che danno la possibilità a noi di proporre le nostre cose, e un salutone a tutti i radioascoltatori e i web ascoltatori. Ciao.
0: Bene, grazie Claudio Toschi. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con il prossimo ospite. E intanto grazie agli ascoltatori di Radio Talpa e a risentirci. Ciao a tutti.
2: Ci sei dalla fatica, fa negar dalla rabbia.

la terra la sarvolta, l'ampegna a scappio quella, tutti a stagio mi cede, la folla bisibola, e in tutta sta cattiveria, questo respiro e dolore, a vela se perdere

0: il maestro Gabriele Bertozzi Baraccani e Claudio vi salutano con un grosso bacione. Buona musica e buon dialetto romagnolo a tutti. Teniamolo su il nostro dialetto, eh. Amarakman, ciao, absoluto, eh.
1: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp.
2: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

0: mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web di Radio Talpa e soprattutto di Talpando di chi, buonasera, bentornati all'ascolto di buona musica e di storie di artisti anni 70, 80, 90 in diretta dalle 21 alle 22 come ogni mercoledì con Melissa Galluzzi in studio ed Enrico Simoncelli in regia. Questa sera con noi abbiamo un ospite direttamente da Fano, è arrivata Gaia per stare con noi in studio. Ciao Gaia! Questa sera è con noi anche un gruppo, un'icona degli anni 90. Stiamo parlando dei Litfiba, figure chiave della formazione sin dalle origini sono Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e l'intramontabile voce di Piero Pelù. Negli anni 80 il loro sound è un personale interpretazione nella New Wave degli anni 90. Si propongono prima con un sound hard rock, poi pian piano si avvicinano sempre più al pop rock, riscuotendo così un ampio successo commerciale. Nel 1999 Pelù lascia il gruppo assieme ad altri membri per seguire la carriera da solista, così Ghigo prosegue però con nuovi elementi portando avanti il nome dei Litfiba. L'11 dicembre 2009 viene annunciata la reunion tra Ghigo e Pelù e dopo 42 anni di attività ufficializza il ritiro dalle scene con l'ultimo tour, l'ultimo girone. E il 13 dicembre 2021 il concerto finale si è svolto al Mediolanum Forum di Assago e quindi durante la loro carriera pubblicano 26 album, 14 studio, 10 live e 2 raccolte. Nel 1982 la band incide il primo EP contenente 5 brani intitolato Litfiba e nello stesso anno vince la seconda edizione del Rock Festival Italiano ed il premio è il loro 45 giri. Nell'83 esce il singolo Luna la Preda, il primo pubblicato dalla band, ma il primo brano in studio nasce nell'85, si intitola Desaparecido ed è la colonna sonora dell'omonimo spettacolo teatrale. Come primo ascolto di questa sera ho scelto per voi uno dei brani contenuto in questo primo disco, brano scritto contro la guerra, Eroi nel vento.

E abbiamo iniziato così con Eroi nel Vento. Nel dicembre del 1986 per il Litfiba arriva il secondo album in studio, 17 Re. E assieme al precedente e al successivo fa parte della cosiddetta Trilogia del Potere, raccolta non ufficiale dei Litfiba, pubblicata nel 2013. Non ufficiale perché non autorizzata dalla band. Contiene 36 tracce. Ma torniamo al loro secondo album, 17 Re. 17 Re perché i brani racchiusi in esso dovevano essere proprio 17, ma uno fu ritenuto inferiore agli altri e venne comunque scartato, mantenendo questo nome all'album comunque, e la sua seconda traccia è, in ascolto per voi, Re del Silenzio.

Brano dei Litfiba dal titolo Re del Silenzio, caratterizzato come avete potuto sentire da un riff di basso quasi continuo a sottolineare il tema della depressione. Ma ora è il terzo album, 1988, quando pubblicano Litfiba 3. E uno dei brani più conosciuti contenuti all'interno è Bambino, racchiuso anche nella raccolta Sogno Ribelle del 1992. Ma ora Bambino, Litfiba.

0: Stasera si parla dei Lit FIBA e voglio raccontarvi una curiosità che forse molti di voi non sanno sul loro nome e da dove arriva. Arriva da Via dei Bardi a Firenze, in una famosa cantina. La band faceva le prove proprio lì, ed è proprio lì che si forma il nome. Lit sta per Italia, FI sta per Firenze e BA sta per Via dei Bardi. Vedete, non lo sapevate, adesso lo sapete. Simoncelli, cosa dici tu in regia là, che mi guardi, sorridi e dici: ma quanto è brava questa ragazza che ci dà queste nozioni importantissime che non potevamo farne a meno. Vero?
1: Va bene.
0: E dopo tu lo sapevi, ma loro, i nostri ascoltatori, molte cose non le sanno, non possono fare a meno di me.
1: Sappiamo
0: in questo.
1: Bravo.
0: Oh, ecco, adesso. Era questo che volevo sentirti dire. E dopo questa curiosità, siamo arrivati al quarto album della band, 1990. Chi non ricorda è il Diablo. È una vera e propria denuncia al satanismo del rock, dove Pelù lo fa diventare un inno generazionale, ironico, provocatorio, indimenticabile. Ecco il brano che porta proprio il suo nome, Il Diablo.

e 666 è il numero del diavolo per il Litfiba e non solo. Ma noi andiamo avanti sempre dallo stesso album chiamato appunto il Diablo. Abbiamo scelto un altro brano di successo per il Litfiba, conosciutissimo da tutti, con il suo sound latineggiante. Arriva Proibito.

Litfiba, stiamo percorrendo la loro carriera musicale e stiamo ascoltando i brani di maggior successo, alcuni, non tutti, non ne abbiamo purtroppo il tempo. E quindi veloci verso il loro quinto album in studio dal titolo Terremoto, pubblicato nel 1993. È il secondo capitolo della cosiddetta tetralogia degli elementi, iniziata nel 1990, assieme a El Diablo e ai successivi Spirito e Mondi Sommersi. E da Terremoto adesso ascoltiamo Dimmi il Nome. Thank you.

E dopo l'album Terremoto, il brano che avete appena ascoltato ne faceva parte, si cambia strada per i Litfiba con canzoni più solari, fantasiose e positive. Ed ecco Spirito, il sesto album in studio pubblicato nel 1994 e da qui l'omonimo brano Litfiba, Spirito.

Strumenti acustici e influenze etniche per i Litfiba in questo disco chiamato Spirito, dedicato all'elemento dell'aria, mentre invece per l'elemento dell'acqua arriva il settimo album in studio chiamato Mondi Sommersi, ultimo della tetralogia degli elementi. Era il 1997 e Regina di Cuori è uno dei brani più conosciuti ed amati.

Regina di Cuori, chi non la conosce questa meravigliosa canzone? Litfiba con noi questa sera, che nel 1999 pubblicano l'ottavo album in studio chiamato Infinito, l'ultimo in cui appare Piero Pelù prima della separazione durata fino al 2009 e dedicato al tema del tempo. Da qui, primo singolo estratto, Il mio corpo che cambia.

appunto. Ma ora passiamo al nuovo lavoro per la band, il primo album con alla voce Gianluigi Cabocavallo. Ascoltiamo Elettro Macumba, il singolo che dà il titolo all'album.

Nel 2001 siamo per il film nella fase cavo alla voce O post Pelù. L'album Insidia ha un notevole successo anche per i suoi toni talvolta cupi, ma con arrangiamenti buoni e convincenti. L'estratto da questo album che ho scelto per voi è un richiamo di Planet Caravan dei Black Sabbath, la bellissima Oceano.

e se ne va sfumando lentamente Oceano, la meravigliosa Oceano dei Litfiba. Undicesimo album in studio per i Litfiba questa sera con noi e terzo album con la voce Cabo, si chiama Essere o Sembrare. E da qui per voi il singolo Giorni di Vento.

Sempre lì Fiva con noi a tal pando di chi questa sera è Grande Nazione, il 12° album in studio, il primo di inediti dopo la reunion dell'11 dicembre 2009. È stato pubblicato nel gennaio 2012. Il singolo di grande successo di questo disco è senz'altro Squalo.

E anche questa puntata di Talpando di Chi è quasi giunta al termine. E come sempre, prima di mandare l'ultimo brano, ci tengo a ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia. Vi aspettiamo in una nuova puntata in diretta mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, per ascoltare grandi successi anni 70, 80, 90 e per raccontarvi un po' di curiosità e storia discografica sui grandi artisti che amate. E allora, per il Litfiba, puro rock all'ennesima potenza. Utopia, tredicesimo album dell'Litfiba, risale al novembre 2016, dove nell'Utopia dei Litfiba tutto è possibile, l'impossibile non esiste. Basta avere il coraggio di portare avanti le proprie idee con la musica, con coerenza e con amore per la vita e per il rock. Primo travolgente singolo, L'impossibile. E con questo brano vi diciamo buonanotte.

0: about.
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all Radio Talpa listeners. From this moment on, let the music do the talking. Turn up the volume, relax, and get ready to experience a journey filled with rhythm, emotion, and unforgettable hits. Now, live on Radio Talpa. At the DJ booth, Manyo DJ.

0: DJ mixing for you.
1: ¿Qué horas son? Mi corazón.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
0: Studio 1 di Radio Talpa in via dei Prete 7 in quella di Cattolica. Un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto per questa puntata numero 280 di Happy Trails. Io sono Maurizio Benvenuti, collegato con me dalla Valsusa, Remo Ricaldone. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata ad un sogno diventato realtà. Un sogno perseguito da tutta una vita, con in mente l'amore per la musica americana legata al cantautorato, al roots rock e al blues. Renato Bottani e Marco Melzi hanno creato da pochi anni una piccola ma preziosa casa discografica chiamata New Shot, che ha all'attivo ormai molti dischi che attraversano la nostra musica, ripescando concerti e session che compongono l'ideale fotografia di musicisti che rappresentano il meglio dei suoni legati alle radici. Ora Renato Bottani è solo al timone di una label che continua imperterrita a sfornare piccoli tesori che meritano di essere riscoperti. Gioiellini che rendono giustizia a nomi magari poco noti ai più, ma che contengono passione, autenticità e genuinità nelle loro canzoni. Oggi ascolteremo una piccola parte del catalogo New Shot, che comunque rappresenta un'idea del grande lavoro che sta dietro a queste produzioni, e noi di Happy Trails siamo ben fieri di promuovere questa importante etichetta discografica, perché inizia con Gioili, che apre la puntata di oggi con un'uscita che documenta un suo storico concerto tenuto nel nostro paese nell'ottobre del 93, trascinante e con una band con i fiocchi, con David Grissom alle chitarre e la sezione ritmica potente, che vedeva Glenn Fukunaga al basso e Davis McClarty alla batteria. Gioili ha qui messo in mostra quanta grinta rock e quanto amore per la più ruspante country music era nelle sue corde. Un concerto di straordinaria passione.

Anche Tom Chacon ha calcato più volte i nostri palchi e lo ha fatto sempre con l'intensità e la sincerità di uno storyteller puro. L'uscita della New Shot lo vede esibirsi nel 2021, accompagnato dal bravissimo Paolo Ercoli al dobro e dal leggendario Tony Garnero al contrabbasso, in un concerto dove storie di impegno civile si intrecciano con il border, evocato più volte in un prezioso compendio di narrazioni potenti e solide.

Happy Trails continua con un protagonista un po' defilato purtroppo nel corso degli anni 90, Bob Woodruff, che non ha ottenuto il successo che avrebbe meritato per espressività e l'amore per country music e rock che nel corso dei suoi 3 dischi ha incrociato con sapienza. La New Shot è riuscita nell'intento di pubblicare un suo 4 disco assemblato con inediti e demo che però suonano come se il disco fosse stato concepito in modo naturale e il suono che ne esce è davvero brillante e cristallino. Ascoltiamolo.

Negli anni 80 e 90 Richard Mayer è stato uno dei protagonisti della scena cantautorale del Greenwich Village, con una poetica profonda e ricca di sfumature. Le sue composizioni hanno spesso toccato il cuore degli appassionati, ma non il successo che anche lui avrebbe meritato. La sfortuna non gli ha permesso di emergere e purtroppo ci ha lasciato all'età di 60 anni nel 2012. Il suo è un lavoro che mette in luce tutte le sue ottime qualità di cantautore.

Anche Mike Delevan è un beautiful loser, se consideriamo l'aspetto commerciale, ma un ottimo musicista se ci basiamo sulla sua musica. Con il fratello Bob a metà anni 90 si era fatto conoscere sotto il nome di Delevans, ma quell'avventura durò decisamente poco, nonostante una qualità riconosciuta dalla critica e da molti colleghi. Quello della New Shot Records è un bel colpo, in quanto ha da pochissimo riproposto il suo bel ritorno discografico solista, uscito nell'autunno scorso soltanto in versione digitale, dando la possibilità tangibile di godere della sua musica.

Schivo e non propenso ad assoggettarsi alle regole del music business, il londinese Lee Ferdinand ha inciso pochi dischi divenuti negli anni un oggetto di culto per gli appassionati di certo roots rock di marca americana. Le sue canzoni hanno sfiorato il rock, il soul e la canzone d'autore, con grande finezza e classe. E nel catalogo New Shot ci sono ben due suoi dischi. Noi lo ascoltiamo in un estratto da un bel disco in studio che ha ricevuto un'ottima rimasterizzazione e l'aggiunta di bonus tracks.

Molti sono, come detto, i beautiful losers nel catalogo New Shot, e quello di Greg Trooper è tra i più amati da coloro che seguono il cantautorato tra folk e country. Scomparso prematuramente nel 2017, Greg Trooper è stato più volte in tour in Italia, regalando serate di musica impreziosite dalla sua grandissima umanità e gusto nel tessere melodie profonde e subito memorizzabili. In una serata del novembre del 97 lo ascoltiamo accompagnato da una bella band in cui spiccavano le chitarre e il mandolino di Duane Jarvis, abile session man. La scaletta di questo concerto proposto dalla New Shot documenta con efficacia un repertorio di eccellente fattura.

Jeff Black e la sua musica non sono noti qui da noi, ma il songwriter di Kansas City, Missouri, ha scritto canzoni riprese da innumerevoli artisti country e folk. La sua è una carriera dove non sono molti i dischi pubblicati, ma quando è stato il momento si è sempre verificato un piccolo miracolo di equilibrio e di poesia. Nel 1996 ha tenuto qualche data anche in Italia. In quel tour ha lasciato un'impronta di bellezza e di qualità da grande storyteller. Il suo è uno dei gioiellini di casa New Shot, che merita per tutti coloro che amano la canzone d'autore. It's got a long way to go.

Da almeno un trentennio sulle scene, Kevin Connolly arriva dal New England e si è distinto per una grande forza tra folk rock e americana. Il titolo per la New Shot è un bel live inciso negli States, dove sono parecchi i brani del repertorio di Tom Waits, musicista al quale Kevin Connolly è molto legato, tanto da chiamare la sua band i Mule Variation, citando un grande disco di Waits. Il brano che ascoltiamo oggi è però un classico di Bruce Springsteen dal suo Nebraska. Parliamo di Atlantic City.

Abbiamo incontrato la musica di Rod Picott la settimana scorsa e oggi lo ritroviamo con un ottimo live inciso in quel di Parigi, dove è accompagnato da Matt Mautz, Al Dobro e l'Up Steel. Un repertorio di grande qualità che scorre benissimo attraverso alcune delle sue migliori canzoni di un percorso discografico davvero eccellente.

Jack Hardy è stata una figura guida della New York del folk per tutti gli anni 80 e 90, portando in dote una notevole forza poetica e una scrittura dal taglio fortemente letterario. Più volte è stato nel nostro paese e sono ben due le uscite per la New Shoot, entrambe veramente significative per impatto emotivo e per qualità di un repertorio ottimo. Il brano di oggi è tratto da un bel concerto del 1988 che ha tenuto a Cosenza.

A chiudere la puntata di oggi, un grande reduce della canzone Country Folk. Parliamo di Sammy Walker, erede naturale di Woody Guthrie, di Bob Dylan e di quel Phil Oaks che lo scoperse e gli diede protezione nel suo ingresso nel mondo discografico. Una breve stagione con una major e poi pubblicazioni sempre più rarefatte e indipendenti per un notevole menestrello folk che oggi ascoltiamo con uno dei suoi brani più intensi e significativi, che dava il titolo ad un bellissimo album, Blue Ridge Mountain Skyline. Lui è Sammy Walker.

0: E così, care amiche e cari amici, traccia dopo traccia, anche per oggi, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro che era davvero speciale, perché oggi in qualche modo abbiamo voluto rendere omaggio a questa etichetta indipendente, davvero importante, perché nel corso degli anni ci sta regalando delle vere perle sonore. Parliamo della New Shot Records e i brani che avete ascoltato oggi, sicuramente, dimostrano quanto buon lavoro questa etichetta sta facendo. Da Maurizio benvenuti a Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, vi ricordo che noi saremo puntuali come sempre lunedì prossimo, sempre su radiotalpa.it, la radio semplicemente diversa, semplicemente unica, da tanti anni, perché nel 2027 Radio Talpa raggiungerà la bellezza di 50 anni. E allora continuate a seguirci. Questa è Happy Trails. Ciao!
1: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

0: da un piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello il piano sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di Anime Salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quindi questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo. Dico di nuovo perché ho cantato tanto con Ivano, c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera. Di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi, perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentii la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa è la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano dentro l'anima. Qui sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
0: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontare. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica, all'Arena della Regina, il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla Stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra, è colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle anime salve che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

chiamate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto, e Radio Talpa cerca di fare proprio questo. Amica.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra in molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa, un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi, una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Sorriso tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di noi.

Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro raro, la parola di un cantautore che sa raccontare l'umano e la musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi.

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

derubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina ai miei occhi limpidi come un addio lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, care amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessario. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune, non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi, come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro, non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e, mi auguro, continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio Benvenuti, per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare quella di oggi.
1: Io mi auguro che qualcuno si incuriosisca se non lo conoscono, perché naturalmente stiamo parlando nello specifico di questo album che ha 30 anni, ma nel corso del concerto ci sono canzoni di Fabrizio che hanno molto di più di 30 anni, e anche di Ivano. Per cui chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli attraverso le mie interpretazioni, attraverso il mio riproporle su un palco, credo che sia per me sarebbe la più grande soddisfazione. Incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
0: E allora, venite in

disperse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, come al solito, davanti a un microfono per raccontarvi un'altra storia, perché qui a Radio Talpa apriamo le porte a un luogo che non si visita una sola volta. Oggi vi parliamo ancora una volta di musica nelle Aie e vi raccontiamo di un gruppo che ha trasformato una giornata di pioggia in un'esperienza condivisa. Musica spiccia. Chi quel giorno era a Castel Raniero sa bene di cosa sto parlando. 40 persone tra violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni e costumi di scena. Non è solo musica, sono prove, attese, risate, bambini stanchi ma felici. La forza di un gruppo che ha trovato un ritmo comune. Sono arrivati a Faenza con aspettative e organizzazione, sono tornati con qualcosa che non si programma, la magia di suonare insieme. E allora ascoltate con noi oggi le storie dietro le note, i piccoli imprevisti che diventano ricordi e l'energia che resiste anche quando il programma cambia. Restate sintonizzati perché tra un brano e l'altro vi portiamo davvero dentro questa esperienza, perché questi ragazzi che hanno partecipato ci hanno voluto raccontare e scrivere le loro note esperienziali in quel di Castel Raniero.

E così ci raccontano quelli di Musica Speech, iniziano dicendo che ci sono luoghi che si visitano una volta e poi ci sono luoghi che, senza accorgersene, iniziano a far parte della propria storia. Per il nostro gruppo, Musica nelle Aie è uno di quei luoghi e queste pagine, queste parole nascono per raccogliere un'esperienza fatta di musica, persone, attese, prove, fatica, imprevisti e momenti che una volta passati si trasformano in ricordi condivisi. Siamo arrivati a Faenza in 40, lo sapete, con violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni, costumi di scena, organizzazione e aspettativa. E siamo tornati con qualcosa che non si prepara e non si programma. La giornata è stata diversa da come ce l'eravamo immaginata. La pioggia ha cambiato il percorso, gli spazi, i tempi, ha costretto tutti a trovare nuove soluzioni, a riorganizzarsi, a rinunciare a qualcosa e a scoprirne altre. Eppure, rileggendo le parole raccolte dopo il ritorno, quasi nessuno ricorda la pioggia come il centro della giornata. Ritornano invece altre immagini, i bambini stanchi ma felici, la forza del gruppo, le persone sotto il tendone, le risate, la voglia di continuare a suonare, la scoperta che anche quando il programma cambia, l'energia può restare. Tra i tanti gruppi arrivati da tutta Italia, il nostro percorso è stato riconosciuto ancora una volta dal pubblico, un riconoscimento che per Musica Speech ha un significato particolare, perché non è la prima volta. 10 anni fa, nel 2016, sempre tra le colline di Castel Ragnero, l'orchestra Musica Speech riceveva già il premio del pubblico. Oggi il tempo è passato, sono cambiate le persone, sono arrivati nuovi bambini, nuovi musicisti, nuove storie, ma qualcosa è rimasto. Il desiderio di fare musica insieme, la capacità di creare partecipazione, quell'energia difficile da spiegare, che nasce quando una quarantina di persone di età diverse trovano un ritmo comune. Il premio del pubblico ricevuto oggi non sembra soltanto un risultato, assomiglia piuttosto a un passaggio di testimone, ad una conferma silenziosa che il senso di questo gruppo continua ad essere riconosciuto da chi ascolta. E allora le parole che seguono raccolgono le parole di chi c'era. Sono state lasciate nella loro forma originale perché ogni voce ha il proprio ritmo, il proprio modo di ricordare, il proprio modo di raccontare cosa significa vivere un'esperienza così. E le fotografie che accompagneranno questi racconti che potrete vedere nei post di Radio Talpa non serviranno a dimostrare cosa è successo, serviranno a ricordarlo, perché alcune cose non si raccontano, si rivedono e altre semplicemente si continuano a portare con sé. Thank you.

E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune delle tantissime testimonianze dei componenti di Musica Spiccia, perché ne vale veramente la pena, perché sono parole che arrivano direttamente dal cuore. E allora, tra i protagonisti di questo gruppo, iniziamo a sentire le loro esperienze. A cominciare da Cecilia, che dice: a mio parere è stata un'esperienza assolutamente formativa e interessante. Seppure ci sia stato un momento difficile causato dal brutto tempo, tutto ha funzionato bene. Mi sembra che ogni gruppo abbia avuto il suo tempo, sebbene molto ridotto rispetto alle aspettative, per esibirsi. La cosa che ho apprezzato maggiormente è stata vedere la felicità e la gioia dei bambini che suonano con il nostro gruppo da poco. Si sono impegnati molto e sono veramente contenta di vederli così stanchi, ma felici. Per quanto mi riguarda, il concorso è stato un evento che ha richiesto molto impegno da parte mia e che ha occupato la maggior parte dei miei pomeriggi. Tuttavia, è stato meraviglioso prendere parte a questa iniziativa che si è rivelata più formativa del previsto, in quanto mi ha aiutato a capire come organizzare il mio tempo in maniera efficace. In conclusione, il concorso Musica nelle Aie è stata una fantastica esperienza che non vedo l'ora di rivivere. E questa è invece l'esperienza di Caterina. L'esperienza di Faenza è stato un momento significativo di determinazione, amicizia e di collaborazione. Anche se il tempo ha cambiato qualche aspetto del programma, siamo riusciti a realizzare lo spettacolo e a provare una fantastica emozione che speriamo di avere trasmesso al pubblico con la musica. L'esperienza è stata molto diversa da qualsiasi altro concorso o spettacolo per l'ambientazione, per l'abbigliamento e per le emozioni provate. È stato un momento di conoscenza e di divertimento che spero di rivivere. Giorgia e Carola, ciao a tutti. Per noi è stata la prima volta a Faenza e speriamo non sia l'ultima. Ci è piaciuto molto, soprattutto il clima festoso. È stato un momento in più per conoscerci meglio e stare insieme. Peccato per il tempo, ma ci ha permesso di imparare ad adattarci. È stato anche un nuovo traguardo ed una nuova esperienza. Grazie. Viola, quello che mi è piaciuto di più di Faenza è stato suonare insieme in un luogo festoso e conoscere ed ascoltare altri artisti. Mi sono divertita molto anche a sfidare la pioggia, che ha ostacolato un po', ma mi piacerebbe ripetere l'esperienza ancora e ancora.

È stata un'esperienza stupenda. Abbiamo provato tanto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Mi è piaciuto molto l'ambiente che ha aiutato a formare un gruppo ancora più unito e spero di poterne fare molte altre simili come questa. Giulietta, per me è stata la prima partecipazione al festival ed è stata un'esperienza molto positiva. Ritengo che organizzare questi eventi sia bellissimo per la comunità che ne usufruisce, ma dall'altra parte è una grande occasione per i musicisti che vi partecipano. Per i gruppi come il nostro, con persone di tutte le età, è veramente magico uscire, trovarsi in una situazione nuova, legare tra di noi in un contesto che non è solo quello dei concerti, a casa. Al di là della musica, Faenza è un'esperienza che sicuramente i più piccoli ricorderanno come la prima grande trasferta che li ha fatti crescere, mentre per i più grandi è stato sicuramente qualcosa di nuovo e diverso perché con il tempo cambiano il festival, i musicisti e anche noi. Inoltre è bello conoscere altri tipi di gruppi, anche se non ne ho sentiti tantissimi. In particolare ho apprezzato il momento in cui abbiamo suonato sotto il tendone. Certo, peccato per la pioggia, ma forse improvvisare qualcosa al momento con una partecipazione così attiva anche da parte del pubblico è ancora più bello e nutritivo per il gruppo stesso. Gianni, bella manifestazione. Peccato per il tempo cattivo, un'esperienza che i giovani e meno giovani non dimenticheranno. Ottimo il cibo e considerando le previsioni del tempo si potevano organizzare le esibizioni dei gruppi in modo più efficace e organizzando lo spazio per tempo. Speriamo che per i giovanissimi e non solo sia un'esperienza che possa motivare nello studio dello strumento e far apprezzare la bellezza di suonare insieme.